0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare a intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.
1: Piacere.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare a intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare a intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

normale, come tutti quanti, che lasci tutto e torni, se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: dimmene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.
1: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesco.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

0: come la febbre.
1: Dai su, se su 8000 film non te ne va bene manco uno, forse sei te che non vai bene.
2: In fondo, la coscienza di Zero Calcare, ovvero l'armadillo, ha pienamente ragione. Potrebbe un po' valere per i dischi, per la moda, parlo per me naturalmente, ma ognuno può farne tesoro in base a quel che più ama. Sì, perché sebbene musicalmente e stilisticamente parlando, che poi nel mio caso sono andati sempre di pari passo, dato che sono un ex metallaro, fosse abbastanza facile decidere quali dischi ascoltare e quale tra le mille maglie rigorosamente nere volessi mettere, superata una certa età, fermarsi a scegliere un film o una serie TV per passare una serata o per occupare il tempo di una pausa mentre si fa pranzo è diventata la cosa più difficile del mondo. Sarà forse la poca abitudine all'infinita scelta dei cataloghi attuali, sarà che faccio parte di quella fetta di generazione che la proiezione di un film rappresentava un rituale, un appuntamento immancabile. Prima funzionava così, almeno per me. Ogni domenica, nel momento caffè, dopo pranzo e dopo aver lasciato finire di leggere il giornale a mio padre, partiva la consultazione dell'ultima pagina del quotidiano, che riguardava in ordine oroscopo, meteo, orari dei treni e tutta la programmazione oraria dei cinema cittadini. Telefonate o sms agli amici più stretti e raggiungere il cinema con bus o scooter in base alla scelta del gruppo. Voi vi ricordate il primo film che avete visto al cinema? So che può sembrare strano, ma ho dei flashback targati 1991, sebbene sia un 88, con l'ingresso del cinema e uno sfuggente fotogramma della sala buia, con tanto di proiezioni in corso. Purtroppo quel cinema non esiste più. Il terremoto del 2016 a Norcia, paese in cui io ho vissuto nei primi 5 anni della mia vita, ha lasciato macerie e polvere, proprio come nei miei ricordi. Tartarughe Ninja alla riscossa è stato il mio primo film al cinema, rendetevi conto. Quanto è importante la conservazione di un ricordo legato ad un luogo come può essere il cinema. Poi proprio noi, la vera e propria terra del cinema, i grandi film del passato, i registi che hanno insegnato al mondo, per non parlare della nostra città, con un bel premio Oscar nel palmarès grazie a uno dei migliori scenografi del mondo. Tutto questo non avrebbe mai avuto senso senza un luogo, un santuario, dove la magia diventa realtà, dove l'odore del popcorn caldo, il velluto rosso delle polverose e pesanti tende delle sale ci divideva da quelle che erano le grandi avventure e le storie dei nostri personaggi preferiti. Quei momenti in cui i grandi tornavano bambini e sono avvenuti i primi baci, rubati tra le mani che si sfiorano. Quanto possiamo raccontare? Abbiamo visto nascere i multisala con la meraviglia negli occhi del nuovo, del futuro, e improvvisamente ci siamo dimenticati da dove siamo partiti a sognare. Per fortuna c'è ancora chi non molla, chi ancora crede in questi luoghi unici e pieni di storia, chi nel cinema vero, quello di una volta, ancora ci scommette. Ed oggi, ai microfoni di Metropolitan, ci raccontano la loro avventura.

Quindi cominciamo con...

0: comune, specialmente se lo accostiamo a quello del mondo del cinema, magari anche a qualche hotel, una cosa del genere, ma c'è una storia diversa. Benvenuto Francesco, giusto?
1: Sì,
0: benvenuto.
1: Grazie. Quindi, mille
0: grazie a te per essere intervenuto, per dare il contributo, per essere qui a fare questa chiacchierata. E parto subito chiedendoti perché tu sei qui, nel senso, va bene Cinema Excelsior, ma chi sei tu per il Cinema Excelsior?
1: Allora, io insieme a un altro gruppo di ragazzi, siamo un gruppo di volontari innanzitutto. Il cinema è gestito da noi, altrimenti sarebbe chiuso, perché in breve il cinema è nato nel 54, fondato dalla parrocchia Immacolata, quindi è comunque partito tutto da un sacerdote negli anni 50, appunto così, per donare una nuova sala alla comunità, a Cittadinanza Maceratese. Negli anni è andato avanti per anni, gestito comunque da persone che lavoravano seriamente di quel loro lavoro, proiezionisti, professionisti e tutto il resto. Poi negli anni l'ultimo proiezionista è morto.
0: Okay. Per causa di forza maggiore, sì. Ahimè, sì.
1: E comunque c'è stata la crisi delle sale cinematografiche, che ormai va avanti da anni e che il Covid poi ha dato la bella mazzata finale. Ma la sala poi negli anni ha dovuto anche rinnovarsi, perché comunque era pellicola.
0: Certo, cioè, noi avevamo certo, vecchie... certo, vari supporti che sono cambiati nel tempo. Ma poi arriveremo anche a parlare, okay, di questo, dedicheremo una piccola...
1: No, questo è proprio velocemente, certo. Poi alla fine un gruppo di ragazzi si sono, appunto, per non vedere la sala chiusa, per dare comunque qualcosa alla città che potesse funzionare, hanno lavorato, hanno cercato di trovare dei fondi, e alla fine abbiamo un nuovo proiettore, abbiamo riaperto. E io mi sono inserito poi da 4 anni insieme a questo gruppo di volontari. E quindi io, per esempio, lì dentro mi occupo della scelta dei film, della programmazione, insieme a un altro gruppo di ragazzi. Poi facciamo varie cose, magari uno si occupa di provare il film, si occupa, non lo so, di stare all'ingresso, di controllare i biglietti o cose così.
0: Ok, tutto quello che normalmente troviamo comunque nel cinema, per come lo conosciamo, che non sempre è scontato, nel senso, parlo bene io che sono un classe 1988, quindi ho visto sostanzialmente quella che è stata per di più l'ultimo cambiamento del cinema da quello che è stato per diversi anni in una situazione di stallo. Cioè penso che intorno agli anni 70, agli anni 90, ecco, eravamo un po' lì con le tecniche comunque di riproduzione, parlando, le sale comunque penso che erano costruite in un determinato modo, quindi ecco, ho vissuto un po' questi nuovi nomi, no? IMAX, questi grandi termini, le prime sale con il sistema Dolby, quindi tutte queste cose qui che rendevano comunque, davano un'esperienza maggiore a quello che poteva essere una serata al cinema, una serata di divertimento tra amici. Dicevi poco fa di questo gruppo di amici che quando vi siete ritrovati non riusciva a vedere diciamo la sala chiusa. Fa un certo effetto, nel senso, ritrovarsi di fronte a una struttura come quella poi dell'Excelsior, che è storica, perché io ti dico storica perché mio padre ci ha cresciuto al cinema Excelsior, quindi l'ha visto tutto. Io da piccolino, poi, essendo di quella zona, facevo le rappresentazioni parrocchiali al cinema Excelsior, quindi è bello anche per me, cioè sono felice che ci siate voi oggi qui a rappresentare il discorso dei cinema cittadini, perché poi quel cinema veramente l'ho visto e vissuto davanti e dietro, nel senso, sia nel backstage, dietro lo schermo, ecco, quello vogliamo dire. E quindi è una bellissima esperienza. E ti volevo chiedere, proprio per questi discorsi qui, ecco, come vi siete rapportati, nel senso, ok, va bene il riaprire la sala, riaprire il cinema, con però quelle che attualmente sono le piattaforme di streaming, quindi c'è stato dietro anche tanto tanto lavoro per cercare di avvicinare le persone che potevano scegliere tranquillamente di restare a casa e guardarsi un film, anzi con tutto il catalogo che c'è, quindi tanta scelta.
1: Allora, infatti, ultimamente, data la crisi che c'era nelle sale cinematografiche, anche nei multisala, cinema anche più belli del nostro,
0: certo,
1: che comunque
0: certo.
1: E noi riaprendo all'inizio era ancora prima

0: il Covid, quindi veniva più naturale che le persone venissero al cinema, nonostante già le piattaforme e tutto il resto, ma era più normale uscire di casa, non c'era la paura di stare insieme a tante persone. Sì. Dopo comunque quell'anno, due anni, è stato molto più difficile. All'inizio una proiezione, noi facciamo una proiezione settimanale, più qualche extra, perché essendo volontario nel nostro lavoro, quindi cerchiamo di fare
1: certo,
0: il minimo possibile, ma fatto bene. E quindi per cercare un po' di avvicinare le persone, cerchiamo soprattutto ultimamente, che c'è una ragazza bravissima che gestisce i social, che purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, era una roba importantissima.
1: Sì, sì, sì, ormai è il fondamentale.
0: Sì. Okay. Grazie anche a lei, grazie anche un po' all'interessamento che ultimamente c'è verso il cinema, perché c'è un riavvicinamento, secondo me, nell'ultimo anno, comunque negli ultimi mesi, negli ultimi tempi. Grazie a questo abbiamo cercato un po' di riattirare le persone, comunque creando degli eventi extra, creando delle collaborazioni insieme ad altre associazioni della città, perché comunque sia noi siamo volontari, stiamo lavorando comunque come cittadinanza attiva anche come altre associazioni, che sono anche associazioni piccole che a volte non si conoscono, come dicevi prima, perché magari non hanno visibilità.
1: Certo.
0: E quindi tutto questo però alla fine crea interesse tra le persone, oppure anche solo parlare alle persone in diversa maniera, cercare una programmazione che vada bene sia per una fascia d'età più avanzata, più giovani, universitari, cercare delle promozioni che funzionino per tutti, e anche in realtà interagire con la città, cioè comunque sia noi siamo persone diverse, di diverse età, lavoriamo, qualcuno studia, conoscendo persone, parlando del cinema, parlando del nostro interesse, della passione che ci mettiamo, le persone lo vedono, e quando vengono da noi, sapendo che siamo comunque persone che non lo fanno per lavoro, vedono la passione che ci mettiamo nel perché tenerlo aperto, questa cosa piace. Tante persone tornano perché dice: a me mi piace venire qui, nonostante quel sedile sia scomodissimo per guardare il film, però a me piace venire qui perché sento proprio la passione che ci mettete, mi piace vedervi lì a fare i biglietti la sera e siete contenti.
1: Parlavamo, infatti dicevo prima, una vera e propria esperienza, perché ormai tutto si basa su un discorso di esperienze, no? Quindi alla fine uno sì, passa una serata, ma deve essere, cioè anche nel, come dicevi tu, nel sedile scomodo, nello stare appiccicati, quindi quello che c'è sempre qualcosa di affascinante. Hai detto e abbiamo ripetuto prima, di te e di tuoi amici, colleghi, che avete ridato luce, nel senso proprio della parola, al cinema Excelsior. E io ti domando invece, da dove nasce tutta questa passione? Cioè, per arrivare a fare una cosa del genere, dire no, riapriamolo, dobbiamo assolutamente, per carità, sì, l'entusiasmo di condividere, però sicuramente dietro c'è una forte passione per il cinema.
0: A questo innanzitutto lo devo ad altre persone che sono del nostro gruppo, perché io purtroppo sono arrivato più tardi. Però questi ragazzi, come dicevi prima, essendo cresciuti nel cinema, sia all'interno della parrocchia, come dicevi te, facendo degli spettacoli, usandolo per altri motivi, o anche ragazzi esterni che lo usavano come cinema, andavano con la famiglia quando erano piccoli, qualcuno ci è cresciuto dentro perché ha lavorato col vecchio proiezionista e quindi ha visto tutto il cambiamento, passare alla pellicola, al digitale, vedere come funzionava. C'è proprio la storia, noi abbiamo una marea di locandine dei film dagli anni 50 in poi, cioè dentro senti la storia che c'è, vedi le persone che ci sono passate, vedi, ti ricordi, c'è un odore che rimane sempre lo stesso da anni ormai.
1: Vero, verissimo. Quella è una cosa che a volte mi prendono per matto, specialmente con la mia compagna, quando dico: lo senti questo odore? Sembra un po' quel velluto delle tende dei cinema. Bravo. Quella cosa. Esatto, quindi. Sì, no, immagino. Quindi
0: che è polvere, però è comunque un buon odore.
1: Sì, beh, è un po' come quando ritorni da Londra che ti rimane nelle narici l'odore della metropolitana. È la stessa cosa. È una cosa che fa malissimo, però ce lo portiamo a casa un po' come souvenir, se possiamo dirlo in questo modo. Questo vale per te, e faccio la stessa domanda a te, come la farò un po' a tutti nelle altre puntate. Quando incontri persone nuove, o comunque quando hai intrapreso questo tra virgolette percorso, perché sostanzialmente si tratta semplicemente di gestire o come dire darsi da fare per un'attività, ecco, Le persone che ti sono vicine, che ti sono accanto, i tuoi familiari, gli amici, come l'hanno vissuta questa cosa? Che reazione hanno avuto? Nel senso, beh, sai, sono con un gruppo di amici, gestisco il cinema. Come l'hanno vissuta? Cioè, nel senso, c'è stata curiosità, c'è stata un po' come per dire, ma sei matto? Che reazioni ci sono state?
0: Sì, in effetti, di solito, quando dici che gestisci un cinema, c'è dello stupore, vedi, dall'altra persona che ci fa... io studio architettura, che c'entra.
1: Ah, ok, quindi, beh, anche questo certo fa.
0: Però, sì, perché ultimamente vedo che c'è stupore quando le persone si accorgono che una persona fa qualcosa e non è un lavoro, non è uno studio, non è un qualcosa che nella vita poi ti porterà a fare altro. E è per questo anche il motivo per cui io, perlomeno io parlo per me, ma penso anche gli altri lo facciamo, per comunque fare qualcosa, essere attivi, donare qualcosa alla città. E in effetti vedo che nelle persone spesso magari non pensano che c'è questa possibilità, che c'è la possibilità di poter fare qualcosa, di farlo con passione e appunto poi a quel momento donare, regalare qualcosa, un servizio alla città.
1: È una cosa, come dicevi, il donare, fare una cosa del genere. Sì, perché ecco, mentre parlavi stavo immaginando, effettivamente mi mettevo nei panni io che ti conosco per la prima volta e tu mi dici gestisco un cinema. Allora, adesso, innanzitutto la prima cosa che pensi, ah ok, quindi te la passi bene, uno potrebbe pensare, però poi in realtà logicamente non hai spiegato il come e quante altre persone ci sono. Hai il riscontro poi delle persone quando vedi che riempiono la sala, cioè una cosa bella. Poi ecco, nel caso dell'Excelsior, quando tu vedi che la fila per entrare comincia già dalla chiesa, è una grande soddisfazione. Tutto il lavoro che c'è dietro, quindi tutto quello che va a rientrare nella parentesi gestisco un cinema, che non si tratta, come nell'immaginario collettivo, tu mi confermi, che stai lì, guardi dall'alto le persone che entrano, ma muoversi, darsi da fare, dicevi prima, lo staccare i biglietti, accompagnare le persone, quindi c'è tutta quella cosa dietro e sicuramente c'è tanto stupore, anche perché non è una cosa da tutti i giorni, non è che dici ah sai, boh, la butto lì, gioco a calcio, oppure che ne so, faccio una cosa abbastanza diffusa. C'è tanto fascino in tutto questo, cioè in una scelta del genere, e come dici tu, può anche essere una sorta di sbocco lavorativo, può anche essere un'idea, perché comunque la gestione di tutti questi spazi deve prevedere per forza qualcuno che gli stia dietro. E mi dicevi della storia del cinema, ne abbiamo parlato comunque, e invece adesso mi sposto, magari faccio bene o faccio male, non lo so, vedrò poi dalla tua reazione, dalla tua espressione. Siete attualmente uno degli unici due cinema in città all'effettivo, cioè che funzionano, tra virgolette. Qualcuno ce lo siamo perso, qualcuno non esiste più, quindi è una bella sensazione. E ti chiedo, ora che tu vedi le cose dall'altra parte, quindi come dicevo io, da dietro lo schermo, come ricordi tutti quei cinema in città, come li vivevi, che esperienze ti davano?
0: Allora, in effetti prima i cinema erano praticamente in quasi ogni quartiere.
1: Sì.
0: Io vivo zona via dei Velini, quindi c'era il Tiffany. Da piccolo io sono cresciuto tra il Tiffany e l'Excelsior. Quando mi portavano al multiplex era tipo andare, non so.
1: Sì, sembra,
0: grande, sembrava la roba meravigliosa.
1: Le cose nei film sale, americani, sì. Dove ti portano i bambini, li portano al centro commerciale con la mega sala. Esatto.
0: Sì, popcorn, la Coca-Cola. E appunto non c'è più questa varietà d'offerta, nonostante i film che escano siano più o meno gli stessi, però qualcuno lo tiene un giorno, qualcuno un altro, qualcuno mette un film magari più particolare, ma qualcuno lo mette in lingua originale. Non c'è più questa varietà, non c'è più questa vastità di scelta che ci avevamo una volta, o comunque la comodità di spostarci a piedi per andare al cinema perché magari è quello del mio quartiere. E quindi questa cosa l'abbiamo sentita parecchio anche noi, nel senso, è rimasto solo un cinema. Noi non vogliamo mettere i bastoni tra le ruote a nessuno.
1: Certo,
0: noi stiamo praticamente cercando di variare l'offerta, di creare fermento, perché secondo me creare interesse, varietà d'offerta di cose, crea secondo me più interesse tra le persone. Mm-hmm. Quando vedi che ce n'è solo una di cosa, dici perché ce n'è solo una? Ma quasi che sto a casa, chi ci va lì? Ne vedi già due, magari ne vedi tre, ne vedi quattro. Io ci spero, io spero che certo, aumentino certo. Le cose, ci sia più interesse, che le persone magari si... non lo so. Quindi sì, cioè, vedere che mano a mano chi chiudeva, chi non ce la faceva più, chi è... Questa cosa secondo me di avere una maggiore scelta fa bene al settore comunque.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Ti faccio una domanda che vediamo se te lo ricordi. Il primo film che hai visto al cinema? Che a volte per quanto assurdo sia, ma si fa difficoltà, cioè.
0: Allora, forse il primo che ricordo bene bene bene dall'inizio alla fine, non so se fosse il primo film, era Tarzan, il cartone.
1: Ok.
0: Però il primo in effetti mi sa che era l'Excelsior, però.
1: Era l'Excelsior. E io sì, ho una bella notizia per te, perché il primo film che ricordo, adesso, che ricordo bene di aver visto, era o il 23 dicembre o comunque la vigilia di Natale, era, se non sbaglio, Miracolo sulla 34esima strada. Quindi proprio film natalizio. Poi mia nonna abita proprio all'inizio di Corso Cavour, quindi a piedi ci sono andato con mio padre, e quindi è stato un bellissimo ricordo che ho, una di quelle cose che ho in mente, proprio, che è legata comunque, come dicevo prima, essendo cresciuto, anche essendo del quartiere. Sì, anch'io ero sono di Via dei Velini, e andavo al Tiffany sostanzialmente al cinema, però l'Excelsior aveva sempre un po' quella marcia in più, non so perché, anche perché, un po', devo essere onesto, il Tiffany mi metteva un po' soggezione, perché c'era quell'ingresso molto molto scuro con questi tendoni. Avevano fatto una scelta di locandine non proprio azzeccata per i bambini, perché appena entravi all'ingresso a sinistra ti trovavi questa gigantografia di Nosferatu, questo personaggio bianco cadaverico.
0: Vero, non lo ricordavo.
1: Perché per me è stato un trauma in discorso. Quindi è una bella cosa, è un bel ricordo. Però il primo film che ho visto è Tartaruga Ninja, ma sono di un'altra epoca, quindi, e soprattutto non a Macerata. E a proposito di Macerata, di Macerata possiamo parlare parecchio, e può andare a braccetto comunque con il cinema, quello grande, proprio quello fatto, il cinema da fare, il cinema da costruire. Abbiamo visto qualche anno fa che è stata data la laurea ad honoris causa, spero di averlo detto bene, correggetemi se poi mi ascoltate, a Dante Ferretti. Poi abbiamo personaggi illustri anche qua a Macerata, che hanno una certa storia. Io, grande appassionato comunque di supereroi, diciamo, non so se lo sapevi, ma c'è una fettina di Macerata nel film di Batman di Tim Burton, perché la voce del commissario Gordon è Silvio Spaccesi, maceratese. Quindi grande cosa, grande notizia, e insomma una bella cosa che dà, diciamo, alla nostra città un valore in più per comunque apprezzare il cinema e i luoghi dove c'è il cinema. E a proposito di piccolo salto indietro, come stavo appunto dicendo, ho visto poco fa la selezione fantastica che avete fatto per riproporre comunque film con qualche anniversario, qualche evento. Ho visto qualche settimana fa, non so se è passato un mese, con Metropolis, quindi una scelta bella, come dire, anche coraggiosa, considerando che Metropolis è un film muto. È il primo film di fantascienza muto. Però voi avete avuto una bella idea, giusto? Perché lo avete musicato.
0: Sì.
1: Quindi come avete fatto? Come avete creato tutto questo evento? Perché è stato un evento vero e proprio.
0: È partito da alcuni componenti del nostro staff, che conoscevano appunto questa band di Macerata, i Metronom, e hanno proposto a questa band di questa cosa, che era abbastanza assurda, anche abbastanza difficile, lunga. Infatti è una cosa che va avanti da parecchi mesi. La band ci ha lavorato tantissimo tempo,
1: immagino.
0: E noi alla fine ci abbiamo lavorato anche noi con quello che potevamo fare, cioè proponendo, pubblicizzando la cosa. E è stata un'idea, secondo me, meravigliosa. Purtroppo non l'ho avuta io, perché è stata un'idea veramente bella, perché è veramente bellissima. E è stato veramente un evento che per noi è stato molto importante, perché abbiamo visto proprio l'interesse delle persone a vedere qualcosa di nuovo. Io vedo che quando anche altri cinema organizzano qualcosa di diverso, qualcosa con magari il regista in sala, musica, qualcosa che porta in più alla pellicola, al solo film, la gente va.
1: Certo.
0: Qualunque cinema, io vedo anche qui a Macerata quando qualcuno organizza qualcosa, e l'evento in più che smuove qualcosa, che smuove interesse, secondo me ha funzionato moltissimo.
1: Sì,
0: il cinema è stato pieno, ci hanno chiesto mille domande, se lo rifaremo, se chi sono loro, il film, Locandine. Cioè, abbiamo visto proprio fermento, interesse tra le persone.
1: Sì, è molto bello che al di là delle grandi case comunque di produzione, che spesso e volentieri per anniversari ripropongono vecchi film restaurati, insomma anche Metropolis, una, penso una decina di anni fa, è stato restaurato da un'associazione di Bologna, se non sbaglio, che tratta proprio questi film da restaurare, una sorta di cinema ritrovato, magari poi forse era anche il nome di questa associazione.
0: Sì, sì, la Cinedega.
1: La cosa bella è che comunque con voi c'è anche il fatto che date la possibilità a le nuove generazioni di conoscere comunque quelli che sono film che hanno fatto la storia del cinema. Abbiamo citato Metropolis con la particolarità della band che ha suonato durante la pellicola. Ho visto poi che avete riportato Citizen Kane, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi anche quello film importantissimo con Orson Welles, giusto?
0: Sì, io magari dico con Orson Welles.
1: Esatto, io dico cose con un flusso,
0: sì, sì.
1: Però poi magari a volte sbaglio. E quindi è importante dare anche a chi vuole appassionarsi o è semplicemente appassionato la possibilità di vedere pellicole che magari non riesce comunque a reperire anche in queste piattaforme come magari i vari Netflix, Prime, Disney Plus, ecco, ma soprattutto viverli con un'esperienza autentica come quella del cinema. Io tra i miei film preferiti, per assurdo, pochi sono riuscito a rivederli, nonostante li so a memoria, al cinema. E per chi c'è stato mi ha detto: puoi rivederlo 10 volte, ma è sempre un'esperienza meravigliosa, è sempre un'esperienza stupenda. Ti chiedo questo: abbiamo parlato di Metropolis, avete messo in cartellone Povere Creature, è stata una scelta casuale? Perché, come sappiamo, ultimamente queste due pellicole sono state paragonate, diciamo, c'è un po' di Metropolis in Povere Creature, la scena quando questa ragazza, diciamo, prende vita, quando viene creata. Casualità o porca miseria, meno male, guarda, ci abbiamo proprio puntato, l'abbiamo visto, abbiamo detto forse dovremmo fare proprio questo evento, è il momento giusto.
0: Ce ne siamo accorti dopo.
1: Bene.
0: Quando abbiamo pensato, adesso c'è anche Metropolis, abbiamo parlato soprattutto con la ragazza che gestisce i social, che poi ha creato anche comunque confronto
1: social.
0: tra le due pellicole, sì, comunque sì. Cioè, nel senso, vedere la storia del cinema come passa tra una cosa e l'altra, tra un film, un regista e diversi riferimenti, vedere che un film nuovo che attira molto, comunque Povere Creature.
1: Sì.
0: Per noi abbiamo fatto dei numeri assurdi che di solito non facciamo.
1: Sì.
0: Vedere che film del genere, che vanno così bene, che sono così amati dal pubblico, comunque sia, prendono da altri film, crea più interesse anche questo verso le persone. Quando ti parlano molto di Quentin Tarantino perché piace così tanto? Perché attinge tantissimo, copia,
1: sì.
0: Prende. E questo, se le persone lo sanno, se le persone vengono a conoscenza di ciò, magari si interessano anche alla storia del cinema o a pellicole magari più vecchie, che magari
1: datate,
0: non interessano perché, non lo so, a me il bianco e il nero non mi piace, capito?
1: Sì, sì, che logicamente se uno non conosce la pellicola pensa chissà cos'è, poi quando lo vedi magari vedi qualche fotogramma, fai non lo so, forse mi addormento.
0: Sì.
1: Però in realtà è un film molto, molto, poi, molto bello.
0: Visto in sala poi è completamente diverso di verlo a casa, come
1: immagino.
0: Dicevi te prima, insieme ad altre persone con cui parlarne fuori dal cinema, o anche solo l'esperienza della dello schermo, cioè lo schermo di casa è piccolo, lo schermo del cinema è enorme. Il tuo sguardo lì è completamente rapito, è diverso, gli occhi si muovono come quando li muovi in un sogno, quindi l'esperienza è completamente diversa, sei preso, quindi anche se il film visto a casa ti annoiava, visto al cinema magari no.
1: Assolutamente, no, è tutta un'altra cosa. Dicevi all'inizio comunque anche l'importante di uscire, tra virgolette, dalla proiezione e scambiare qualche parola con voi. Quindi non solo l'esperienza, la gestione, ok, ma c'è anche la possibilità comunque di allargare le proprie conoscenze e creare un vero e proprio punto di aggregazione anche per chi vuole discutere. Ho visto spesso e volentieri che voi anche sui social avete tirato fuori questa bellissima idea della bacheca delle, come dire, delle reaction, delle impressioni. Si crea comunque una situazione in cui le persone possono parlare di cinema, perché poi su internet facciamo subito a scrivere il commento. Lì invece è diverso, un'esperienza condivisa che subito dopo viene trattata a caldo, a freddo, per quello che sia, con chi organizza il tutto, con chi crea il tutto. Quindi una cosa davvero molto molto bella, e soprattutto per la città, per i giovani, per chi vuole approfondire, per chi vuole appassionarsi. Ti chiedo, descrivimi brevemente, che magari non, giustamente non scendendo nei dettagli, perché magari immagino sia una cosa un pochino lunga, o forse no, la giornata tipo di facciamo un esempio. Sai che devi andare a preparare la proiezione, quindi come funziona? A partire dall'apertura della porta, quindi nel senso apri la porta, arrivi là, accendi le luci, come funziona tutto questo? Perché c'è tanta curiosità dietro, cioè noi arriviamo lì, vediamo, ok, parte il film, ok, ma dietro cosa c'è?
0: Allora, prima dell'apertura della porta, va bene, si sceglie la programmazione, si parla col distributore, arrivano i film vengono inviati, si scaricano, si provano, si accende il proiettore, varie cose. Il film va provato prima, altrimenti arrivi lì e Marion.
1: Certo, certo, okay.
0: Comunque il film si prova prima e poi dopo, il giorno della proiezione, di solito ci troviamo, perlomeno chi c'è a turno, ci vediamo un po' prima, apriamo il cinema, accendiamo le luci, proviamo di nuovo il film e poi si puliscono i bagni.
1: Ok, quindi la classica procedura, beh certo, ok.
0: Si prova l'audio e tutto, si apre la cassa, si prova a vedere se il sito dei biglietti funziona, tutte queste cose che alla fine sembrano, ma in realtà sono quattro cose, per fortuna.
1: Sì, sono quattro cose che però devono andare bene, filare lisci a braccetto, sì, giustamente.
0: Sì,
1: dicevi che tu sei uno di quelli che seleziona i film, selezioni comunque le pellicole. Hai qualche criterio nella selezione? Hai detto per carità che devi, come dire, cerchi di essere il più, di accontentare più pubblico possibile, nel senso tutte le fasce di età, tutti gli interessi possibili. Però nel senso sei particolarmente orientato verso qualcosa, non lo so,
0: Allora, io personalmente posso anche avere le mie idee, però insieme al gruppo comunque del cinema abbiamo deciso dei vari standard, comunque sia una pellicola di valore culturale o comunque di valore secondo noi, che abbia comunque allo stesso tempo possa attirare pubblico, perché comunque dobbiamo andare avanti, e che comunque sia una pellicola adatta al cinema Excelsior. Purtroppo fare Dune al cinema Excelsior,
1: ok,
0: il sistema audio purtroppo è quello che è.
1: Ok, sì,
0: è più
1: bisogna
0: giusto
1: fare
0: andare
1: i conti anche con quello,
0: in un posto in cui vale la pena vederlo. Quindi noi cerchiamo di fare quello che possiamo fare, e quello che possiamo fare farlo bene. Magari scegliere una pellicola un giorno che attiri più persone, come per esempio prima dicevi Povere Creature, e poi magari la settimana stessa con un evento speciale proporre un film di Ozu dove ci vengono al massimo 40 persone.
1: Okay.
0: Però in quel caso riesci così a fare una volta più numeri, ma poi dare la possibilità a delle persone di poter andare a vedere qualcosa che non lo vedresti se il cinema non ne ha la possibilità.
1: Certo. Anche per questo discorso dicevi dell'audio, insomma, fornire l'esperienza migliore, sì, ma senza mai strafare, perché poi, come spesso e volentieri succede quando uno vuole strafare, combina i casini. E mi appoggio al discorso delle tecnologie. Logicamente per chi non lo sa, ma penso tanti lo immaginano, il film non arriva più sulla pellicolona grande, ma arriva semplicemente come un file, giusto?
0: Sì.
1: Ok.
0: Arriva come un file o come un hard disk che va preso con una valigetta nel magazzino di Ancona. Quindi,
1: oh, quindi c'è una valigetta qui.
0: Se vuoi, c'è anche una valigetta che è più carina.
1: Ok. Beh, fa più un mistero.
0: Sì, nel senso,
1: chissà cosa c'è dentro, con tutta imbottita con questo hard disk dentro. Però sì, nel senso, è sempre una bella, come posso dire? Vabbè, tanto poi lo posso tagliare. È bello immaginare, comunque, come spesso accade nell'immaginario collettivo, mi aggrappo al nuovo cinema paradiso, no? La classica macchinona con la pizza, si chiama pizza? Come sì. Si chiama? Il termine è la pizza proprio del film, che gira, quando in realtà adesso con tutte queste nuove tecnologie, ecco, molto molto più semplice. Quindi tu mi confermi che la procedura è simile a quella che si utilizza normalmente per vedere qualcosa.
0: È un grande proiettore.
1: Un grande proiettore, esatto. E ti chiedo, c'è qualche, se puoi dirlo naturalmente, c'è qualche evento in programma, qualcosa di speciale? Avete già in mente, dato che ci siamo, una programmazione estiva?
0: Allora, purtroppo, non avendo l'aria condizionata, noi d'estate vi salutiamo.
1: Okay.
0: Però adesso stiamo lavorando per giugno, per comunque chiudere in bellezza. E già stiamo comunque partendo con dei nuovi progetti per settembre e per l'anno prossimo.
1: Okay.
0: Quindi stiamo lavorando a varie cose, cercando nuove soluzioni per lavorare come gruppo e anche ampliare il nostro staff.
1: Ok.
0: E perché no?
1: No, certo, certo, nel senso, dicevamo prima, tra tutte le cose da fare, più persone ci sono, meglio è, anche per dare la possibilità a tutti di poter vivere un'esperienza del genere.
0: No, una cosa meravigliosa, io la consiglio, perché è molto bello, molto bello stare dietro a tutto quello che c'è prima del film, di quando entri in sala, vedere come funziona il distributore, la pellicola che arriva, come arriva, scegliere se il film farlo in lingua o in lingua originale, scegliere quel film, quel determinato periodo, è giusto o non è giusto.
1: Sì, ma anche questo soprattutto hai aperto un file, tra virgolette, molto importante, perché è opportuno ricordare che spesso e volentieri alcuni film vengono riproposti anche in lingua originale. Quindi, oltre a poter migliorare un discorso di ascolto per chi è interessato a una lingua diversa, ma poter dare anche la possibilità a studenti o persone comunque che parlano un'altra lingua, soprattutto nella città come la nostra, dove ci sono tanti studenti, ci sono gli Erasmus, ci sono magari gemellaggi, chiamiamoli così, è importantissimo poter dare anche a loro una sorta di svago o punto di aggregazione, di divertimento, per potersi integrare anche con tutte le altre persone e scambiare opinione, come dicevamo prima. Quindi è importantissimo, lo ripetiamo, come io lo faccio spesso e volentieri, come lo fate anche voi: andiamo al cinema, perché è una bellissima esperienza. Per quel che mi riguarda, penso anche che sia importante dare una mano a voi, che comunque fate tanto per darci questa esperienza, questo modo di vivere il cinema come è giusto che sia, perché il cinema nasce per quello, non nasce per la TV, quindi va vissuto in quel modo. Quindi
0: l'importante è andare al cinema, ovunque vai l'importante è andare, perché è comunque un'esperienza di socialità, è cultura, è arte, ti apre nuove finestre, è come un libro, come qualunque altra cosa, l'arte, la pittura, a volte viene vista come qualcosa, un fenomeno più base, capito? Come può essere magari una fiction di...
1: Certo.
0: E invece no, il cinema è veramente arte, la settima arte, quindi è qualcosa di elevato, è qualcosa di bello, sia quando è cinema di intrattenimento, quando è cinema o anche più... non lo so,
1: semplice, diciamo, una cosa molto più alla portata proprio di tutti, senza magari tematiche particolari, sì. Film con determinati argomenti. Per di più, viviamo ormai in un'era dove il cinema accoglie le altre arti, quindi spesso e volentieri ci sono, come dire, delle proiezioni legate all'arte visiva, concerti, ultimamente ci sono diversi concerti, quindi insomma c'è una bella scelta per poter vivere proprio l'ambiente nel modo migliore possibile, poi logicamente con le diverse qualità audio, tutto comunque che va a incontrarsi in un modo diverso di passare una serata. D'altronde, ecco, adesso torno indietro nel tempo, faccio il millennial, d'altronde la classica serata cinema poi pizza con gli amici era una delle serate classiche, cosa che si è persa. Quindi vediamo di ritrovarla, perché è un modo giusto di... Anche sta cosa, modo giusto, che fa molto anni 90, anni 2000. è sicuramente da ritirar fuori, da far ripartire. Io ringrazio Francesco per essere stato qui con noi, continuate a seguire The Metropolitan in rappresentanza del cinema Excelsior. Vuoi ricordare a chi ci ascolta l'indirizzo del cinema, le vostre programmazioni, in che giorni ci sono?
0: Grazie mille. Allora, Cinema Excelsior si trova via Colli di Montalto, che è Corso Cavour, dietro la parrocchia Immacolata, esatto. Perché sennò via Colli di Montalto nessuno sa cos'è.
1: Sì, è facile da trovare.
0: Ricordiamo che noi siamo sempre tutte le settimane, ogni martedì, proiezione unica settimanale alle 21:30. Qualche proiezione extra ogni giovedì, facciamo un giovedì al mese, o il penultimo o l'ultimo, una proiezione di una pellicola restaurata con 4K in linguaggio originale.
1: Ok.
0: E anche tante volte degli eventi extra, come adesso questa settimana faremo venerdì insieme ad un'associazione, perché ci piace appunto collaborare con altre persone che,
1: certo,
0: attivamente lavorano per la città, per la cittadinanza. E niente, questo è quello che facciamo.
1: Contatti classici, quindi sempre sui social.
0: Ah sì, seguiteci su Instagram, Facebook, Telegram.
1: Okay.
0: Abbiamo un gruppo Telegram, adesso ci seguono parecchie persone.
1: Eh sì, da non sottovalutare, perché poi la cosa lì su Telegram è più immediata, quindi hai la notifica senza magari che magari stai lì, vedi la notifica e fai: ah, vediamo cosa c'è questa settimana.
0: Sì, sì. Seguiteci, quindi... perché Marta, chi si occupa di social, è bravissima, quindi fategli fare molti followers, forza, per favore.
1: Ok. Va benissimo, appuntamento alla prossima puntata con The Metropolitan e grazie ancora.
0: A voi.
1: Devo ritenermi fortunato. Sì, perché in una fetta di tempo della mia vita, e forse quella più importante, ho avuto la fortuna di vivere i due decenni che forse hanno apportato così tante modifiche da far fatica a ricordare. È facile consultare le varie testate giornalistiche e trovare puntualmente una notizia da qualche parte che tratta di come sia cambiata la socialità, di quanto i giovani passano il tempo attaccati allo schermo dei propri dispositivi, il tempo medio passato sopra i videogiochi, fino ad arrivare alle ridicole frasi fatte da social, che sottolineano quanta incapacità ci sia al giorno d'oggi di approcciare un contatto con un ragazzo o ragazza che sia. Mentirei se vi dicessi che la TV e i videogiochi non sono stati una parte integrante della mia crescita. Sono un 1988, il Nintendo è uscito nell'84, quindi sarei poco credibile, e Dio solo sa quanta evoluzione ho visto nel passare dall'8-bit al 16, dal 64-bit, fino ad arrivare a Miss PlayStation, che ha letteralmente rivoluzionato i nostri pomeriggi da gamer, annoiati ma pur sempre appassionati. Come dicevo all'inizio, un po' anche per merito dei miei genitori, ho sempre ben diviso il tempo da videogame e il tempo di gioco all'aperto. Il calcio, che a casa mia è sempre stato rilevante, il basket poi, le bici una volta cresciuti, e di tempo fuori se ne passava molto. Di sicuro d'estate, al caldo della cameretta, preferivamo fare interminabili partite e tornei tra amici, con il triplice fischio finale prontamente sostituito o dallo squillo dei nostri preistorici cellulari o dalle grida delle nostre mamme, che ci invitavano a rincasare se volevamo fare cena, altrimenti non mangi. Funzionava così, ragazzi, c'è poco da fare. L'età e la curiosità, di conseguenza, fecero spostare i nostri interessi direttamente al centro città, dove la frequentazione dei luoghi di ritrovo era fondamentale. Di sicuro, se volevi incontrare la tua cotta o quantomeno vederla passare, dovevi essere lì sperando di beccare il momento giusto, se no partiva la ricerca. E per chi girava molto e spesso a vuoto come me, la mia cricca, la scoperta di nuove realtà portò a dei risvolti inaspettati. Avete presente quel locale bassino accanto all'uscita degli ascensori di Via Mozzi, cari universitari, dove passate ogni giorno per raggiungere la mensa a Corretti? Beh, proprio lì c'era una ludoteca. Lo so che facce state facendo, ora vi spiego. Ludoteca, sala o complesso di sale attrezzate con i più diversi tipi di gioco e di giocattoli, di mezzi audiovisivi e di libri, per lo svago e l'arricchimento culturale dei giovani. Parole del dizionario Oxford. E per noi la ludoteca fu una gran maestra. Innanzitutto per la nostra sicurezza e zona comfort, che venne letteralmente spazzata via dalla possibilità di confrontarsi con chi, sconosciuto inizialmente, ti invitava a giocare partite a, che ne so, ping pong, carte, giochi da tavolo, giochi di ruolo, con relativa batosta perché magari con più esperienza o maggiore età, e questo già bastava a farci interfacciare con chi non avremmo mai parlato e considerato per la timidezza. Per di più, i consigli, la condivisione e soprattutto l'imparare ad accettare le sconfitte rese la nostra gioventù più bella e degna di ricordi, ampliando le nostre conoscenze a grandi cerchie di persone accomunate da passioni simili. Le attività, il solo chiacchierare o confrontarsi ci aiutò a crescere o semplicemente ad appassionarsi a giochi e discipline che inevitabilmente avremmo conservato fino alla maggiore età. Fino ad oggi per alcuni, i quali hanno preso proprio quel posto che prima veniva occupato da quelli che per noi sono stati maestri. Parliamoci chiaro, il Covid ha colpito oltre alla nostra salute, la nostra socialità in modo serio e per alcuni irreversibile, e ci troviamo sempre più a chiuderci ad interagire tramite i nostri device, che sono diventati la nostra finestra sul mondo. Servono sempre più luoghi di aggregazione e di condivisione dove ritrovare questo bene perduto e prezioso. Grazie a una proposta del comune della nostra città e allo spirito di due giovani ragazzi, finalmente esiste uno spazio nuovo, un luogo, una risorsa concreta in risposta a queste necessità. Condividere, partecipare, unire e soprattutto crederci, come ci abbiamo creduto noi, come continueremo a fare, orientati verso un futuro migliore, che come tanti luoghi ha bisogno di partecipazione, condivisione e leggerezza. Ed oggi ai nostri microfoni ci raccontano e ci invitano a visitare i loro spazi, i nostri, i vostri. Uno spazio di tutti. In fondo, la vita è una sfida quotidiana, no? Volete fare una partita? Ready?

0: Eccoci qui, una nuova puntata con The Metropolitan, il podcast, uno dei podcast di Radio Room, la radio dell'Università di Macerata, che cerca di farvi vedere la nostra amata città con degli occhi diversi e spesso e volentieri la mette a paragone con quelle che sono le grandi città, le grandi metropoli e tutto quello che possono offrire. Naturalmente noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di dar voce a quelle che sono a quelli che sono magari gli eventi, le associazioni o magari semplicemente i luoghi che possono darci quel qualcosa in più come risposta ai criticoni che vengono fuori sempre e comunque e dicono che a Macerata non c'è niente. E noi oggi, in risposta a questi personaggi, a questi soggettoni, abbiamo qui due ragazzi, due rappresentanti che ci portano e ci presentano una realtà che dal 7 novembre è presente in città. Ai nostri microfoni, ai microfoni di The Metropolitan, abbiamo Simona Mastrangelo e Marco Del Gobbo. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
0: Buonasera. E naturalmente sicuramente qualcuno che ha letto il titolo lo saprà già, però come da rito noi vi facciamo questa domanda: perché siete ai microfoni di The Metropolitan oggi?
1: Io faccio cominciare il collega questa volta.
2: Perché siamo qui? Beh, per presentare appunto alla città un nuovo progetto del comune che prevede l'apertura di un centro d'aggregazione, cosa che in città non si vedeva da molti, molti anni.
0: Assolutamente.
2: Sicuramente una scommessa, la stiamo portando avanti molto tenacemente con la mia collega Simona e per ora qualche risultato si vede, piano piano.
1: Esatto, mi ha fatto molto riflettere e ridere la parte dell'introduzione dove dici non c'è niente a Macerata. In realtà, quando noi abbiamo pensato questo spazio, lo slogan che c'è stato è: non c'è un cavolo a Macerata, vado altrove.
0: Ok.
1: Quindi
0: beh, mi pare di aver capito che siamo un po' tutti su quella linea, quindi
1: sì.
0: Cioè vogliamo dar tutti una risposta a questa frase che comincia a starci un pochino stretta, perché comunque la nostra città offre, ha molto da offrire, però spesso e volentieri, come vuole essere The Metropolitan in questo caso, non c'è magari quella pubblicità, quella promozione magari che meritano questi eventi e questi spazi, e noi siamo qui. Quindi sostanzialmente hai parlato di spazi di aggregazione che mai come ora sono importanti. Adesso se ci mettiamo anche il discorso stagionale, perché magari fuori fa freddo e c'è una buona occasione per ritrovarsi e fare qualcosa, ben venga. Andiamo nello specifico: che cosa si fa in questo spazio altrove?
1: Allora, nello spazio altrove si offrono diverse attività. Intanto io e Marco ci abbiamo tenuto tantissimo che fossero messe a disposizione dei ragazzi che vengono a usufruire dello spazio caffè e tisane gratuite.
0: Che bello!
1: E devo dire che andiamo straforti, esatto.
0: Okay.
1: E abbiamo cercato di pensare, immaginare lo spazio pensando a che cosa potevano fare i ragazzi che venivano, appunto. Quindi c'è un biliardino e abbiamo il ping pong. Marco ha voluto fortemente la PlayStation, quindi abbiamo anche la
2: PlayStation 5.
1: Scusa, la PlayStation 5. E, il proiettore, vorremmo cominciare a fare dei piccoli cineforum e un sacco di giochi da tavolo.
0: Bello.
1: Quindi fondamentalmente vieni, fai amicizia con chi non conosci e scegli l'attività che più ti piace. Ma insieme ad altre realtà del territorio cerchiamo sempre veramente di scovare tantissime persone che hanno il piacere di venirci a aiutare, cerchiamo di fare delle attività più strutturate. Grazie a GLATAD col progetto Knitless, con il quale abbiamo collaborato, abbiamo fatto un laboratorio di ceramica bellissimo, è stato sempre pieno, e avremo un incontro con una nutrizionista bravissima. Abbiamo fatto una storia su Instagram, i ragazzi hanno scelto gli argomenti che gli stavano più a cuore e si confronteranno con loro, con lei. Ci sarà un torneo di scacchi con un'altra realtà che organizza eventi, abbiamo fatto delle cene, faremo delle cene con delitto, quindi abbiamo attività sia libere che strutturate.
0: Direi a 360 gradi, cioè è uno spazio comunque dove c'è davvero tanta carne al fuoco, se si può dire. Adesso hai parlato della nutrizionista, non so se magari potrebbe essere il riferimento più azzeccato, però io spesso e volentieri mi fermo e penso a quante volte mi piacerebbe trovare nella mia città uno spazio dove mettermi magari a studiare. Fermi tutti, ok? È facile, è scontato dire vabbè, vai in biblioteca, però c'è sempre quell'atmosfera che dove uno magari vuole studiare e non studiare, nel senso anche star semplicemente lì a passare del tempo con il proprio PC, ascoltare anche un po' di musica. Per di più c'è anche la possibilità di far conoscenza con nuove persone. Sappiamo bene quanto sia importante fare network tra virgolette in questo periodo, e al di là del discorso dei giochi, voi non proponete soltanto quella che potrebbe essere come dire la situazione, dicevamo prima, di una ludoteca, perché comunque i giochi da tavolo ci sono, abbiamo parlato della PlayStation, il biliardino, il tavolino da ping pong, tra parentesi, grandi, vi voglio troppo bene per questa cosa, ma create anche dei laboratori che comunque possono far avvicinare le persone a nuove passioni, cioè date comunque delle alternative, delle nuove scoperte, delle nuove prospettive a persone che magari fino al giorno prima, come dicevamo, stavano lì e dicevano adesso che faccio?
1: Sì,
0: adesso, come passo il tempo? È comunque una buona possibilità. Allora, diamo un indirizzo, diamo un luogo a questo spazio altrove. Fa molto ridere questa cosa di dire diamo un indirizzo ad altrove.
2: Altrove, però molto spirituale come
0: sì,
2: nome.
0: Sì, è una bella scelta. Apro una piccola parentesi. Questo nome...
1: Vai,
0: da dove
1: Marco.
0: È venuto fuori?
2: Beh, è stato il frutto di una decisione dove in lista erano presenti tipo 40 nomi diversi, non so, poi a votazione, scremando di volta in volta, è rimasto questo altrove.
1: Allora, ecco, l'indirizzo. Siamo passati, cioè questo va detto, visto che ci troviamo, siamo passati da Wanderlust, una cosa del genere, a tipo pesto, capito? Nel mezzo c'era altrove.
0: Ok, no, adesso sorrido, sai perché? Perché mi hai detto ok, Wanderlust, ok, che è una cosa che però penso che sia un po' più sul discorso viaggi, perché il Wanderlust è quello che viaggia senza diciamo una meta, zaino in spalla, ecco. Però hai detto due cose che mi fanno pensare, perché ridevamo l'altro giorno con il buon Nick nella nostra redazione e gli raccontavo di queste interviste, dicevo ah, no, arriveranno i ragazzi di questo spazio altrove, e lui mi diceva ah ok, altrove ah, metti la canzone di Eugenio in Via di Gioia altrove. Dico ah ok, sì, me la ricordo questa canzone. Adesso mi hai detto pesto, come la canzone di Calcutta, sbaglio?
1: Sì, sì, esatto,
0: Calcutta.
1: Esatto,
0: quindi c'è anche un po' di influenza musicale nella
1: sì.
0: scelta dei nomi. Poi d'altronde mi dicevi che lui è anche musicista, quindi
1: sì, bravissimo voi, quindi
0: ok, vabbè, ma tanto siamo barra
2: mi sta sviolinando,
0: ah, ok. Magari suoni il violino, no,
2: no.
0: Perché
2: no,
0: magari
2: no,
0: questo accenno del violino, ok. Torniamo al discorso. Comunque dicevamo, quindi una lista di nomi ed è rimasto questo altrove, che gioca molto bene, perché comunque per quanto si voglia dare una posizione, un posto a questo spazio di aggregazione, il nome, come dire, devia da tutt'altra parte. Dove si trova?
2: In via Crispi 99.
1: Okay. Con ingresso indipendente dal lunedì sì. al venerdì dalle 17 alle 20, okay. più aperture straordinarie se magari abbiamo degli eventi o degli incontri.
0: Ok, mi parlavate, o quantomeno quando ci siamo consultati inizialmente, avete detto che è un progetto comunque dove c'è di mezzo il comune di Macerata.
1: Sì.
0: Quindi non solo un'idea e un concetto da comunque realizzare, che è la cosa sempre più difficile, perché anche con altri ospiti abbiamo visto quanto attualmente non è facile realizzare un'idea, ecco. Ma anche l'appoggio e il supporto del comune di Macerata. Quanto è stato determinante, o comunque quanto ha inciso questo aiuto, quanto diciamo supporto c'è stato, e soprattutto come è stata accolta questa proposta, o semplicemente come magari anche l'avete accolta voi da quest'altra parte?
1: Ok, allora sicuramente è stato importantissimo, perché se il bando è del comune, quindi abbiamo avuto un momento iniziale abbastanza particolare, perché abbiamo fatto la SWOT con i progettisti, insomma chi si sta occupando, l'ufficio competente del comune che si sta occupando di questo spazio, e è venuto fuori che l'esigenza di uno spazio del genere era proprio forte sul territorio di Macerata, tantissimo, ma in realtà nessuno pensava che potesse fare i numeri che stiamo facendo in realtà. Okay. Quindi c'è stato tanto lavoro, quello sì, abbiamo lavorato veramente tanto. Soprattutto...
0: è stata una scommessa iniziale, sì. Quindi diciamo ok, sì, proviamo, vediamo come va e poi tiriamo le somme.
1: Sì, infatti io e Marco abbiamo negoziato tanto su questa prima parte, perché invece noi eravamo già fortemente convinti che sarebbe andato, quindi abbiamo cercato di spingere per far sì che potessimo ricevere qualcosa in più.
0: Okay.
1: E devo dire che effettivamente finora la scommessa la stiamo vincendo noi, perché lo spazio è sempre pieno e ci sono delle... Allora, il bando indica come fascia d'età dai 14 ai 35 anni, quindi è facile capire che in realtà sono due età molto distanti. Però ci siamo ritrovati molte sere in cui avevamo sia il ragazzo di 14 che il ragazzo di 28 che giocavano insieme.
0: Ok, certo. D'altronde l'obiettivo del punto di aggregazione è proprio quello. E poi comunque magari anche un discorso di generazioni diverse con modalità certo. Di gioco differenti. Sì, c'è anche quello, è molto importante. Spesso comunque anche l'età crea delle barriere che... ci stanno logicamente, ma poi di fronte a un gioco siamo comunque tutti uguali, ecco, siamo comunque, sì. Ricopriamo un ruolo, siamo dei personaggi ed è bello comunque interfacciarsi e fare conoscenza anche tramite questo. C'è anche molta leggerezza soprattutto
1: sì, sì.
0: In tutto questo, magari uno passa la giornata, come magari una persona giustamente di 28 anni che lavora, magari deve mantenere un certo contegno, un certo atteggiamento, e poi alla fine arriva lì e dice adesso voglio proprio rilassarmi e divertirmi con questi giochi. Vi chiedo, avete avuto esperienze di questo tipo prima dello spazio altrove? Nel senso, avete fatto parte comunque di qualche associazione o qualche centro comunque che, come dire, vi ha introdotto o vi ha semplicemente ispirato a quello che state facendo nello spazio altrove?
2: Il bello di noi due, cioè di me e Simona, è che siamo profondamente diversi sia per background sia caratterialmente. Io non ho avuto esperienze in associazioni di nessun tipo, però ho avuto molta esperienza in oratorio, parrocchiale, salesiani, oppure in ambito sportivo, quindi di certo un background del genere ti ispira profondamente. Mentre Simona, poi lei lo spiegherà meglio, viene da una situazione molto più specifica anche a livello di studi.
1: Sì.
2: Okay. Io rappresento un po' il lato più artistico, visto anche la professione che faccio. Mentre lei, con i suoi studi da pedagogista, dà un'indirizzata molto più professionale rispetto a quella che potrei fare io, okay. Ovviamente.
1: Okay. Non è vero, Marco è un bravissimo educatore, però non lo sa.
0: È tipo il diavolo e l'acqua santa, una cosa del genere, ok?
1: Sì, è facile intuire chi sia il diavolo e chi l'acqua santa.
2: Ah, certo.
1: No, Marco è bravissimo in realtà... Ci sa fare con i ragazzi, anche con quelli più piccoli, io glielo dico, sei molto paterno sulle cose,
0: okay.
1: Quindi ci sta. E io, come penso si è intuito dall'accento, vengo dalla Puglia, quindi giù sono sempre stata in centri, associazioni, insomma la realtà di giù è un po' diversa, quindi ti porta anche a fare comunità, un po' più di quella che ho visto qui. Quando poi sono venuta nelle Marche, nel 2021 ho tirato su un progetto che si chiama Eventi Improvvisi, che ha l'obiettivo di riportare la socialità in giro per le Marche, quindi in realtà mossa anche da quello che faccio tutti i giorni con eventi improvvisi, ho cercato di unire il tutto.
0: Certo, certo.
1: E dare questo stampo anche sullo spazio altrove. Mi piace collaborare tanto con le persone, con le realtà, insomma, far vedere il bello che c'è. Non solo okay. in giro, ma anche delle persone.
0: No, certo, assolutamente. Come dicevamo prima, cioè un punto di aggregazione dovrebbe far venire fuori il bello proprio del gruppo, il prodotto finale. Perché ecco, com'è che si dice, no? Si può far parte di una squadra o essere parte di una squadra. Siamo tutti bravi a far parte di una squadra, ma essere comunque la parte integrante, sentire, dialogare comunque e sentire con certo. i propri compagni il senso comunque del gioco, anche della famiglia in sé per sé, è tutta un'altra cosa. E sono sicuro che debba funzionare allo stesso modo. Comunque sappiamo bene che la collaborazione in qualsiasi ambito porta dei risultati straordinari. Allora, tornando sempre al discorso e al posto e al luogo, ci sono attualmente eventi in programma? Avete pensato a qualcosa? Le festività vi hanno, come dire, illuminato e vi hanno dato qualche nuova idea?
1: Programmazione alla mano, non potrei se non ricordarmi.
0: Non ti preoccupare, fai.
1: Tutto quello che c'è da fare.
2: Mentre faccio un piccolo cappello.
0: Ok.
2: Un grazie va detto al comune perché sì. al di là della costruzione del bando ha lasciato a noi veramente carta bianca per fare a nostra immagine e somiglianza, diciamo così. Lo spazio, certo, siamo stati guidati da un tutor che ci tengo sì. a nominare, Stefano Casulli, piuttosto conosciuto anche nella zona,
1: il nostro prof
2: ci ha davvero indirizzato, secondo me, nella direzione giusta, perché lo spazio nasce per essere totalmente libero. Cioè non ci sarà, non troverete mai qualcuno che sta lì a giudicare o a controllare o a gettare l'occhio, che fai, che non fai, occhio a quello, occhio a quell'altro. Cioè il nostro faro guida appunto è la libertà.
0: Okay.
2: Nessuno deve sentirsi in alcun modo giudicato e questo ci porta anche appunto a dare grande valore e importanza alla dimensione dello spazio non organizzato. Cioè si viene e si fa quello che si vuole. Certo, dopo c'è una pianificazione che fa da contorno, però correggimi se sbaglio Simone, il punto centrale è questo spazio totalmente libero ad uso e consumo di chiunque.
1: Sì.
0: In gergo giovanile mi viene da dire tanta roba. No, le parole che hai detto sono molto importanti, sono molto forti, sebbene parliamo di libertà, parliamo comunque di leggerezza, ma dietro a questa libertà, per carità, come giusto che sia, ma di leggerezza, ma dietro a questa libertà, per carità, come giusto che sia, ma c'è anche un forte senso di responsabilità.

0: questo posto.
1: L'emblema di questo discorso è che all'interno non c'è un cartellone con le regole del posto, banalmente.
2: Okay. Ed è stata pensata questa cosa, non è stato fatto a caso, perché quando abbiamo, prima di aprire, abbiamo ragionato tanto su come volevamo lo spazio. Lavoriamo per obiettivi, come tutto, è giusto che sia così. E al di là degli obiettivi che sono tipici del bando, obbligatori del bando, abbiamo cercato di creare noi degli obiettivi. Infatti, quando abbiamo fatto l'inaugurazione, la parola che è venuta fuori di più è stata il futuro. Quindi un luogo nel quale si potesse ricoltivare il senso di appartenenza e di cura, però nell'accezione, cioè nel valore vero che la cura ha. Quindi anche responsabilizzare le persone che vengono, comprendendo che è uno spazio dove impattano con l'altro tutti i giorni inevitabilmente e nel quale si devono prendere una responsabilità. Quindi abbiamo ragionato se mettere un divano a L piuttosto che in orizzontale, in obliquo, non lo so, regole sì, regole no, però sai come li facciamo passare i messaggi? Ti racconto questo aneddoto molto simpatico.
0: Vai, vai.
2: Era passata una settimana dall'apertura dello spazio e abbiamo rotto un muro.
0: Beh, dai, non c'è male.
2: Di cartongesso.
0: Okay. Vabbè, okay.
2: Sul lato del ping pong.
0: Ok.
2: C'è stato un momento di panico perché era alle 8, quindi su chiusura, si è rotto tutto, non si è capito che cosa è stato e cosa non
0: quindi
2: è stato.
0: Incidenti agonistici.
2: Esatto. Esatto. Okay. Però dovevamo giustificarlo anche.
0: Okay. Certo,
2: ci sta vendo
0: certo.
2: Il comune, no? Sono stati carinissimi, non ci hanno detto niente, spoiler. Però è stata un'opportunità per noi, non avendo un regolamento scritto, okay, di intavolare un discorso con i ragazzi, nel quale abbiamo detto: qui deve essere come una famiglia, ma non quella che si ha a casa, per carità, ognuno c'ha la sua. Però è uno spazio dove la comunicazione deve essere aperta e libera. Tu non ti devi preoccupare se hai rotto un muro, perché io do per scontato che non l'hai fatto per cattiveria. Quindi me lo viene a dire,
0: certo,
2: ne parliamo e risolviamo.
0: Assolutamente.
2: Ed è con quest'ottica che stiamo andando avanti.
0: È
2: e
0: giusto,
2: abbiamo
0: sì,
2: dei ragazzi che ci aiutano, Lucia e Roman, che sono
1: fantastici,
2: incredibili, e abbiamo dei talenti veramente eccezionali. C'è un altro ragazzo che si chiama Leo, che scrive poesie, fa gli origami come se nulla fosse. Cioè, quello che si è creato è stupendo.
0: Ok, io vi faccio i complimenti perché avete toccato due argomenti molto importanti. Tu sul discorso comunque dello spazio, della libertà, ma tu hai preso il discorso dei talenti. E parliamoci chiaramente, attualmente, dove lo andiamo a pescare un talento se non in spazi come questi?
2: Esatto.
0: Cioè, la facciamo facile in ambito sportivo, andiamo a vedere le varie gare, i vari allenamenti, ma quello è il loro posto. Ma un poeta, qualcuno che ha un talento particolare, un pittore, dove trova spazio? In tutta la giungla che attualmente popola le città grandi, e già lì il problema è perché devi emergere tra 100 persone. Qua il problema è il contrario, perché qua devi emergere senza nessuno che ti guarda e nessuno che ti osserva. Quindi forse è ancora più difficile. Cioè nell'ambito agonistico lotti per emergere. Qua devi lottare per farti notare.
2: Sì.
0: E non è semplice. E un posto come il vostro, con il discorso dei talenti che hai fatto poco fa, Simona, è molto molto importante, perché in tutta questa bella cornice di questo spazio dove c'è gioco, attività e tutto il resto, c'è una cura di un talento, prendo in prestito la parola che hai usato poco fa, futuro.
2: Sì.
0: Quindi c'è una costruzione di un individuo, c'è una costruzione di un artista, c'è la costruzione di un magari un futuro musicista, di un artigiano. Adesso,
1: certo,
0: adesso mi ricordo quando avete detto del corso di ceramica, no? Una persona che magari partecipa a un corso per scherzo e si scopre avere un talento che poi un domani può diventare una professione. È tanta roba. Forse questa puntata la intitolo Tanta Roba, non lo so perché, però ci sto pensando. Ed è davvero molto molto importante. Sembra facile considerare, strutturare uno spazio di aggregazione che ci vuole, no? Una stanza, butti tutti e tutto dentro e via.

0: Fate come volete, perché è semplice per come è in superficie, ma voi avete colpito e avete comunque affrontato tutta la questione dalla A alla Z, perché ci avete portato oggi la vostra testimonianza importante su quanto questa realtà sia stata pensata, strutturata e continua ad andare avanti, tra virgolette, mi permetto di dire, con le vostre forze, perché il supporto, per carità, c'è dalle istituzioni, sì. Però comunque, come dire, siete voi che vi tirate sulle maniche, quindi non è una cosa semplice, quindi tanto di cappello e vi faccio i complimenti per questa realtà e per quello che state facendo e ci auguriamo continuate a fare, perché è importante e fondamentale la partecipazione. Sì, siete già tanti, tante sono le partecipazioni, ma è fondamentale che un posto come questo venga curato, come abbiamo detto poco fa.
1: Che sopravviva.
0: Esatto, parola. Assolutamente, assolutamente. Venga frequentato e soprattutto venga anche riempito di nuove proposte, di certo. Nuove possibilità, perché siamo tutti bravi a fare la scatola, ma dobbiamo mettere dentro sempre più roba in modo che otteniamo certo. Una bella scatola piena, nuova e soprattutto sempre con una sorta di ciclo di rinnovamento, perché siamo qui appunto per quello, le cose da fare sono tantissime, le attività sono tantissime e tornando al discorso dei talenti, ci sono tantissime cose che magari una persona non conosce, tantissime cose che una persona può provare, scoprirsi, riscoprirsi e magari creare una nuova identità del tutto inaspettata e sconosciuta. Ragazzi, io vi ringrazio per questo vostro intervento,
1: della possibilità,
0: e vi richiedo di ripetere ai nostri ascoltatori dove vi troviamo, quando vi troviamo, perché dobbiamo venire, obbligateci a venire, fate il meglio che potete.
2: Allora, sul perché dovete venire è facile, okay. L'obiettivo di questo spazio è che resti nelle mani dei ragazzi, quindi è un tesoro incredibile, noi abbiamo messo il semino, vi aiuteremo a far venire fuori la punta della piantina.
0: È l'isola
2: però...
0: che non c'è, ragazzi. Forza!
2: Però dovete continuare a frequentarlo e ad arricchirlo per poterlo, insomma.
1: Beh, la prima cosa da fare è seguirci su Instagram, perché ovviamente abbiamo il
0: social,
1: nostro canale
0: sì.
1: Social, spazio trattino basso altrove. Quindi mettete like subito all'istante. E lì sarete aggiornati su eventi e accadimenti vari.
2: Esatto, e ci troviamo in o si accede dalla biblioteca al piano meno 3 o l'ingresso indipendente su via Crispi 99. Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Ok,
2: e
0: io
2: poi
0: ragazzi,
2: siamo fighi.
0: Io ragazzi, però vi dico, vi suggerirei anche di creare un laboratorio podcast. Secondo me sarebbe
1: molto
0: una cosa
1: interessante.
0: Carina.
2: Ce lo fai tu?
0: Non ci organizziamo.
1: Assolutamente.
2: Ok, va bene, sono contenta.
0: Al prossimo appuntamento con Metropolitan, grazie ancora Simone e Marco e
1: grazie
0: buon
1: grazie.
0: Proseguimento.
3: Cosa ci fai qui? Non vorrei mica deludermi.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare a intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: signore e signori, benvenuti a Salottino Room.
1: Applausi.
2: E benvenuti al Salottino.
3: Salottino Room.
4: Chi siamo a Salottino Room?
0: Salottino Room.
2: Oh, c'ho il salottino io.
0: Il salottino di Radio Room.
5: Salottino Room.
1: Ah scusa, c'è cioè il salottino.
0: Bentornati su Salottino Room. Bentornati, cari ascoltatori. Io sono Aurora e come oggi c'è Lucrezia,
1: che sta mandando come di consueto il link del player della radio alla mamma per farsi sentire.
0: Ciao Paola, ti vogliamo bene.
1: C'è ancora, suppongo.
0: Non c'è ancora, quando ci sarà ti vogliamo bene comunque. Allora, come state? Benvenuti in questo 4 giugno. Ti vogliamo bene comunque. Allora, come state? Benvenuti in questo 4 giugno. Mamma mia, il tempo vola.

0: Maggio al massimo.
1: Esatto, maggio al massimo, cioè nel senso non mi rendo conto, cioè non so, un po' che questo ponte del 2 giugno mi ha un po' scombussolato, poi
0: Sì,
1: io...
0: perché ha interrotto questa transizione mese.
1: È vero, poi io col fatto che sono tornata oggi effettivamente operativa, perché sono stata fuori anche ieri, quindi è stato tipo un ponte lunghissimo per me.
0: Io ieri ho avuto esami, quindi in realtà, cioè, in qualche modo, anche se stavo lavorando, tra virgolette, non...
1: Non l'hai percepito però.
0: No, non, cioè, ho problemi proprio a entrare nell'ordine delle idee. Poi il ponte ha piovuto sempre. Quindi non è che
1: È
0: dici ho fatto
1: vero.
0: mare o me lo so. È stato uno
1: È stato un
0: spazio
1: po'.
0: liminale, come si dice? Cioè, le backrooms.
1: Sì, è vero. È stato un po' tornare, non lo so, a ottobre, novembre, nel senso, cioè,
0: Allora,
1: vedo
0: non
1: il
0: era freddo
1: clima.
0: però, eh.
1: Però pioveva in continuazione, ha grandinato pure qua, sono
0: No,
1: usciti
0: allora,
1: anche i...
0: aspetta, ho diversi aneddoti su questa cosa.
1: Aiuto.
0: Uno, ieri è grandinato, io stavo... aiutando a uno scritto in aula blu al
1: Ok.
0: Polo Pantaleoni, e io non so se tu sai che ci sono tipo dei lucernari nella
1: In aula
0: seconda,
1: blu?
0: sì,
1: In alto?
0: in alto, sì,
1: Sai che non ci ho mai fatto
0: nella
1: caso.
0: seconda fila di l'aula è
1: I
0: divisa in due,
1: banchi.
0: esatto, quella dietro ci sono, però tu non ci fai caso perché fanno entrare solo la luce, ma sono opachi,
1: Ah.
0: quindi tu non è che, cioè, non vedi il
1: No.
0: cielo. E improvvisamente abbiamo cominciato a sentire degli scricchiolii. Ma non c'era. C'era il sole quando è iniziato l'esame alle 2. Erano tipo le 2:50 a metà dello scritto. E questi scricchiolii sembravano un cedimento strutturale, cioè, che in zona
1: Ho
0: sismica.
1: paura.
0: Invece no, in realtà era. Cioè, dopo un po' iniziamo a sentire questi rumori di petardi dal cielo, e era la grandine perché era enorme. E noi non ci eravamo resi conto che quello era il principio della grandine, l'inizio della grandine, ma la gente si è spaventata.
1: Ci
0: Io ho
1: credo.
0: dovuto dire: no, scusate, ora vi chiudo le porte così non vi distrai, però tranquilli, è grandine, però tranquilli fino a un certo punto.
1: Beh, oddio, cioè la grandina se è abbastanza grande riesce anche a rompere i vetri, quindi...
0: E no, infatti, soprattutto non puoi andare a piedi in quei momenti.
1: No, devi ripararti.
0: E tanto che c'era un ragazzo che aveva finito e ha detto: scusate, cioè, vi dispiace se rimango in aula? Perché
1: Carino,
0: no, cioè, il
1: cucciolino.
0: treno ce l'ho fra un'ora. Comunque, cioè, no, ci mancherebbe. Cioè, tanto è enorme l'aula, voglio dire.
1: Sì, no, ma poi patatino. Anche perché poi dal Polo Pantaleone arrivare alla stazione è un po' di strada, quindi cioè...
0: Anche se te la fa. Io quando ero pendolare l'ho fatta di corsa più volte. Ci ho messo anche 7 minuti. Però se te la fai
1: Sì, però, cioè,
0: rilassati, anche un quarto d'ora ce lo metti.
1: mettiamo un attimo le condizioni meteo avverse. Già se piove si scivola qua sui San Pietrini, su...
0: No, sarebbe stato Squid Game.
1: Cioè, no, non
0: Allucinante.
1: era consigliabile, non so come dirlo.
0: No, affatto. E secondo aneddoto riguardo la pioggia, era molto caldo. Io sono andata. Non si può fare pubblicità, però in un famoso chalet, no, come lo chiami? Lido, che
1: Ok.
0: mette musica, del paese da dove veniamo entrambe,
1: Ok.
0: e ho ballato sotto la pioggia per poi avere il colpo della strega il giorno dopo. Però ho ballato notti indie sotto la pioggia. E se piovesse il tuo nome sotto la pioggia è una grande experience.
1: Allora, io sono F4, basita. Sono senza parole. No, perché mi stavo immaginando la scena. Perché quando prima mi metto ballando sotto la pioggia mi sono immaginata più una cosa da musical in stile Singing in the Rain.
0: No, c'erano attindi, quindi era ballando sotto la pioggia nella serie, sono sotto casa tua, non mi rispondi ai messaggi, ci siamo lasciati, quel tipo di ballando sotto la pioggia. Poi
1: Ok,
0: ci
1: quindi
0: sarà anche il cuccione
1: triste e creepy.
0: nazionale, sì. Che
1: Bene,
0: secondo me è una cosa che Gazzelle fa regolarmente.
1: non andremo qua a disquisire di questo argomento, lasceremo un attimo questi dubbi per i nostri ascoltatori. Direi che possiamo partire con la prima canzone. Sai cosa ho scelto per oggi?
0: Fammi una sorpresa.

0: ed era Dua Lipa con Don't Start Now.
1: Molto estiva, secondo me.
0: Vero?
1: Se prospetta oggi la giornata, sì.
0: Sì, dai, perché adesso è uscito questo bel tempo, questo sole. Comunque, adesso faccio la vecchia, perché dirò che
1: cosa
0: oggi...
1: Cosa cambia rispetto al solito?
0: Basta, non parlo più.
1: Aspetta, ma dobbiamo parlare altri... un'ora e 50 minuti, mi dà bene lei.
0: Sto zitta, così con le mani conserte. Va con
1: bene.
0: Le braccia conserte.
1: Metterò la diretta su Instagram per far vedere che sei a braccia conserte. Per te va bene.
0: Va benissimo. No, dicevo, farò la vecchia e lo so che non cambia molto rispetto al solito, Lucrezia, però per dire che comunque il fatto che oggi è, c'è il sole, c'è bel tempo, ma non è caldissimo, a me piace tantissimo.
1: Ma in realtà, cioè, non è un discorso da vecchi, penso sia un discorso di biologia di base. Cioè, sarà che io ho la vitamina D bassa, quindi comunque lo vedo. Però le temperature tanto alte danno proprio problemi. Beh, le ondate di calore hanno proprio degli effetti sulla salute nefasti. Cioè, ad esempio, leggevo che quando c'è l'ondata... perché la settimana scorsa ho presentato la mia vecchia ricerca di laurea magistrale a un master a una università concorrente di cui non farò il nome.
0: Per ovvie ragioni.
1: Non è una telematica, però, John, te lo giuro. E ho aggiornato perché io avevo fatto una progettazione sulle ondate di calore con il fenomeno della isola di calore urbana. Mm-hmm. Ma quando io avevo iniziato a fare questa progettazione nel 2024, il fenomeno riguardava la cementificazione.
0: Sì.
1: E invece questa settimana ho letto questo report della isola di calore da data center.
0: Sì, che è una notizia,
1: sì,
0: che insomma sta facendo scalpore anche in America, no? Che è uscito.
1: Sì, sì, è perché il data center in America, cioè io ho visto certe foto, cioè tra un po' l'acqua bolle dai rubinetti.
0: Sì, ma poi l'acqua che esce marrone.
1: Sì, sì, sì, sì. Cioè sembra robe che si vedevano nella prossimità delle miniere, sempre
0: è
1: negli
0: vero.
1: Stati Uniti, quando... c'era stato tutto quel problema negli anni 70, 80.
0: Sì.
1: Erin Brockovich. E i sindacati, cioè ci siamo formati così, la nostra generazione, sull'attività sindacale. E il fatto è che, cioè, il data center alza fino a... cioè, avevo letto questa roba sui 20 chilometri, tipo, diceva, di prossimità.
0: Uh-huh.
1: E entro un chilometro alza la temperatura di 9 gradi.
0: Mamma mia.
1: Fino a scalare a 1 a 20 km, cioè 9 gradi è...
0: è tantissimo.
1: Se a livello ambientale ne fanno già 40, più la siccità, cioè è una cosa di cui preoccuparsi estremamente. E comunque tra i sintomi che vedevo dell'ondata di calore, vabbè, quelli che penso conosciamo tutti a livello cardiocircolatorio, collasso, eccetera. Però c'è tutta la parte sull'impatto sulla salute mentale. Ma non solo a livello depressivo, eccetera, che quello, cioè tutto il clima estremo tendenzialmente ha degli impatti che possono essere più cronici o più traumatici. Ma la cosa che ho detto è che noi col calore perdiamo parte della nostra capacità decisionale.
0: Ok, quindi la mia si azzera praticamente.
1: Ma la cosa, diciamo, l'implicazione più preoccupante secondo me è che pensare che c'è un'alterazione della capacità decisionale significa che diventiamo più impulsivi. Diventare più impulsivi in soggetti a rischio fa sì che una persona sia anche più aggressiva. Quindi possono aumentare le aggressioni, la violenza domestica, la violenza di genere, l'impulsività delle persone a rischio suicidario, eccetera. Cioè, quindi è un problema, è un grosso problema. Cioè, da adesso in poi, quando dici che col caldo ti girano, e io tirerò fuori il paper dell'American Psychological Association che valida le tue sensazioni.
0: Esce fuori la Lucrezia Cinella, dottoressa di ricerca.
1: No, ancora no.
0: Ancora no,
1: dottoranda.
0: Dottoranda di ricerca.
1: Però sono solo dottoressa magistrale. Però se c'è, cioè, sì, nel senso, l'APA pubblica, credo, in abbonamento, purtroppo non ce l'abbiamo, DMC. faccio un appello, perché mi piace tanto quello che pubblica l'app, ma costa tanto. E quindi io sono molto preoccupata per il calore che verrà, onestamente.
0: Lo capisco perfettamente, perché poi diventa veramente difficile proprio sopravvivere e riuscire a svolgere banalmente gli impegni quotidiani che ognuno di noi ha.
1: Secondo me l'impatto più grande è sullo spostarsi.
0: Sì.
1: E il dormire.
0: Allora, il dormire non lo so.
1: Vabbè, tu vivi in campagna.
0: Sì, però ad esempio... Allora, ti faccio questo, ti racconto questo aneddoto. Io, ad esempio, ho comunque difficoltà a dormire d'estate, ma per un altro fattore, perché io dormo molto meglio quando è caldo, cioè nel senso preferisco dormire durante le ore diurne, quando è tanto caldo, piuttosto che la sera che è fresco, che rinfresca, perché lavoro e produco di più.
1: Ah, ok, quel in quel senso.
0: Quindi in quel senso lì io ho sempre avuto il rischio durante l'estate di sballare completamente il
1: ritmo circadiano, sì.
0: Sì, assolutamente sì. E, però sì, sicuramente il fatto che io abito in campagna aiuta tantissimo, perché appunto sono circondata dal verde, quindi comunque...
1: Mitiga
0: moltissimo, nonostante io poi sia in realtà in una vallata dove l'aria, insomma...
1: Ah, non tira, non c'è vento?
0: Non tantissimo, no. Dipende
1: perché,
0: da...
1: La serata ad esempio è molto ventosa.
0: Non lo so. Cioè, non la definirei molto ventosa, macerata d'estate.
1: C'ha questi venti estremi di notte che però hanno la temperatura del phon... Quindi non è molto benefico. Cioè, e sono anche molto umidi. O sono molto molto forti, quindi tipo ad esempio a me il rumore dà un sacco fastidio e quindi ti costringono a chiudere la finestra e sei punto a capo.
0: Eh certo. Facevamo la prova qualche giorno fa qua in radio proprio, no? Sulla parte di redazione, che purtroppo è quella dove nel pomeriggio ci batte il sole.
1: Sì, infatti non tira un filo d'aria.
0: Non tira un filo d'aria, perché poi siamo chiusi da quella parte là e se provavamo ad aprire le finestre morivamo. Cioè
1: sì,
0: non c'era
1: entra il caldo.
0: Quindi l'unica cosa che potevamo fare era stare con le finestre chiuse, ma ovviamente morivamo di caldo comunque.
1: Infatti se sentite del sottofondo è perché siamo con tutto spalancato, perché non c'è... Abbiamo provato a fare uno slot con tutto chiuso, ma
0: no,
1: io...
0: ma è impossibile.
1: Stavo perdendo ossigenazione.
0: Quindi l'opzione era
1: cervello.
0: O portare il ventilatore di qua, ma poi si sentiva il sottofondo del ventilatore,
1: sì.
0: Oppure abbiamo provato con queste finestre aperte oggi, vediamo come va.
1: La terza opzione era fare 2 ore di suoni gutturali e... Così dici, cioè in fin di vita i rumori proprio di...
0: Potremmo classificarlo come ASMR?
1: No, non credo.
0: Non
1: cioè
0: credo.
1: Molto molto macabro.
0: Ok.
1: Quei film, quelli... Come si chiamano? Gli snuff movie, quelli che hanno le scene violente che sono vere.
0: Ah, sì. Sì, sì, sì.
1: È tutto un filone dell'horror, però non è la puntata di Halloween, fa troppo caldo, quindi eviterò di
0: decisamente
1: di entrare
0: nei dettagli. Questo argomento ce lo teniamo per ottobre, quando
1: sì,
0: faremo
1: sì.
0: La puntata di Halloween.
1: Ah, adesso mi viene da fare questo off topic.
0: Uh-huh.
1: Ecco, pochi horror sono ambientati d'estate.
0: Chissà perché.
1: Anche perché abbiamo appena detto che il caldo fa impazzire. Cioè, gli unici ambientati d'estate sono quelli tipo dei campeggi. Ragazzi che vanno in
0: sì.
1: Campeggio, credo non aprire quella porta, cioè in realtà è ambientato tipo in Texas, quindi è caldo,
0: caldo sempre là.
1: E poi io l'anno scorso invece ne ho visto uno ambientato, non ricordo se in parte in Italia o comunque parlavano di una vacanza fatta in Italia, con James McAvoy,
0: mm-hmm.
1: E credo fosse un reboot di un vecchio film. Di questa coppia con un bambino che è muto e loro invitano dopo le vacanze sempre delle famiglie, però si scopre che c'è una dinamica un po' particolare di queste famiglie. Non ti spoilerò la fine, però loro le adescano, diciamo, queste famiglie.
0: Oddio.
1: Sì.
0: Bene.
1: E James McAvoy, tra l'altro, ha cambiato tantissimo in quel film. Probabilmente lo avranno fatto allenare questo armadio e fa il padre di famiglia violento e recita benissimo, perché a me lui mette proprio paura. Nonostante io l'abbia apprezzato in altri film invece, dove magari c'è il rapporto empatico, tipo Atonement, Espiazione,
0: mm-hmm.
1: Oppure gli X-Men. Cioè, sì. Lì fa il buono per eccellenza, sì, il professore, cioè ok, buono per eccellenza, ha i suoi zone d'ombra, per però carità, sì. Però il professor X, nel senso, comunque personaggio
0: positivo,
1: positivo, sì, di connotazione positiva. Invece tipo su Split o su questo film che ora mi sfugge il nome, cioè in realtà lui riesce benissimo a abitare, sì, la pazzia così, sì. E questo è ambientato d'estate, sì, però c'è sempre la cosa che se sono ambientati d'estate, sono ambientati Midsommar è ambientato d'estate, però sai, cioè
0: il più o meno
1: per motivi didascalici è ambientato d'estate, comunque d'estate nordica eccetera, però non so, un horror, se qualcuno ci sta ascoltando, voglio un horror ambientato in città d'estate in cui la gente impazzisce perché fa caldo e che non sia un horror ambientale, cioè non cambiamento climatico, allora quindi
0: è troppo facile così.
1: No, cioè.
0: Va bene, possiamo mettere una storia magari su sul nostro Instagram, così
1: lo voglio trovare, se no lo giro io.
0: Aiutate Lucrezia a trovare un horror ambientato d'estate, dai,
1: sì.
0: Nel frattempo noi ci ascoltiamo Nightmares dei Pinguini Tattici Nucleari con Brush.
2: Yeah. Oh.

0: Nightmares.
1: Nightmares.
2: Parlavamo di film horror, incubi.
1: Dai, ci stava.
2: Sì, sì.
1: Ci stava, era coerente.
2: Poi il tipo di incubi che mi danno i pinguini tattici nucleari sono altri. Ma non perché, cioè, nel senso perché mi triggerano tutto una qualcosa di nostalgia.
1: Sì.
2: E questo era l'argomento che ti volevo portare a sorpresa oggi.
1: Ecco, aiuto.
2: Fantasmi del passato. Ovvero, io con il caldo sogno molto di più. Non so se ti succede.
1: No.
2: Forse sono un po' meteoropatica, però in periodi, diciamo, climatici particolari, tipo grossi temporali, grossa afa, secondo me, siccome comunque la qualità del mio sonno si abbassa, faccio tanti più sogni. E proprio mi stavo chiedendo, ti capita mai di fare quei sogni su persone o cose a cui magari nemmeno pensavi più, però quando ti svegli dal sogno c'è quella sensazione stranissima, come se fosse successo qualcosa nella realtà, che rimani un po' ancorata al sogno e ti lascia una sensazione strana?
1: Allora,
2: vorrei andare nei dettagli, ma lo posso fare solo microfoni chiusi, perché dovrei fare nomi e cognomi, non si può.
1: No, infatti, quindi no, non faremo nulla di tutto ciò, non andremo su nomi e cognomi. Ti posso dire che non mi succede spesso, mi succede molto raramente.
2: Non è una cosa che mi succede spesso, però quella volta che succede è tipo intense.
1: E soprattutto non ho mai notato una correlazione con il caldo, cioè non riesco in questo momento a...
2: Però ecco i pinguini tattici nucleari.
1: Ecco, cosa...
2: Che se io mi addormento con Islanda alla fine.
1: Effettivamente.
2: Per chi non la conoscesse, andatevi a leggere il testo, poi ne riparliamo.
1: Esatto, tra l'altro è uno dei miei viaggi da sogno all'Islanda, cioè, nel senso... Ok.
2: Che dolore.
1: Che dolore. Signor.
2: No, era, cioè, il discorso era proprio questo, cioè sei sogni... Ti capita mai che ti portano a dire, poi ti svegli e fai aiuto, voglio riscrivere questa persona?
1: A me è capitato dopo tantissimi anni con un ragazzo che conoscevo alle medie.
2: Mm-hmm.
1: E non ci siamo sentiti, tuttora non ci siamo più sentiti, nel senso che poi passate le medie abbiamo completamente perso i rapporti. Ma io, vabbè, sono una persona strana, perdo i rapporti con molta gente, soprattutto della mia adolescenza.
2: Vabbè, un pochino ci sta,
1: Sì, un po' ci sta. E, dopo tanti anni, credo che già facessi l'università, per farvi capire, mi capita di fare un sogno su di lui. Non ricordo nemmeno bene in che cosa consisteva. Cioè, capito, era lui con altre persone che conoscevo, però io mi ricordavo lui.
2: Uh-huh.
1: E niente, quindi, cioè, sono rimasta particolarmente scioccata. Ricordo che per una giornata intera continuavo a ripensare a questo sogno, che per me era completamente,
2: sì,
1: no sense.
2: Ti lascia scossa comunque, nonostante,
1: sì,
2: sia solo un sogno.
1: Perché è una persona a cui non pensavo da anni, che a un certo punto il mio cervello ha deciso di ripropormi. Ah, no, è tanto che non ci pensi, tieni.
2: E alla fine ti hai scritto?
1: No.
2: Questa perché è interessante, no? Tipo io qualche giorno che ci penso a questa cosa. Mo mi so.
1: Che vorresti riscrivere a questa persona che hai sognato?
2: Sì.
1: Ok.
2: Però, cioè, so che se poi confesso te mi dici di no. Qui per allora, questo
1: quindi,
2: te lo sto dicendo.
1: Quindi ti dirò di no a prescindere.
2: Sì. Cioè, no, nel senso...
1: Cioè, secondo me bisogna indagare perché vuoi riscrivere a questa
2: secondo
1: persona.
2: Me è solo un effetto che ti fa il tuo cervello, perché ti vivi quelle cose come se fosse accaduto qualcosa, ti dà un'intensità subliminale, cioè proprio che non esiste. Mm-hmm. E te magari vai a riscrivere una persona, cioè senza che ci sia stata una cosa ad accendere la miccia, né? Che magari quella persona,
1: esatto,
2: ha messo una storia o gli ha risposto,
1: esatto,
2: o è il compleanno o qualsiasi altra roba. Quindi secondo me dall'altro lato sembri pazzo, o vai di onestà intellettuale. Però potrebbe essere un problema, cioè dipende dal rapporto che intercorreva tra le parti, cioè finché è un amico penso si possa dire, oppure
1: beh, ma comunque anche un amico che non senti da tipo 5-6 anni, prendere e riscrivergli così di punto in bianco, non lo so, per me è un po' creepy come cosa, infatti io non l'ho fatto.
2: Vabbè, dipende, secondo me se è qualcuno che non senti da quando avete iniziato l'università e magari vuoi sapere, oh, ciao, come va, ti sei laureato, cioè secondo me alla fine ci sta anche. Però come ti dicevo prima, un minimo di ancoraggio alla realtà ci vuole, cioè tipo vedi la foto di Tizio X che si è laureato, gli scrivi le congratulazioni.
1: Certo, sì sì, cioè, in tipo, quel caso sì.
2: E a me è capitato di scrivere a un amico perché ho visto che ha fatto l'esame da avvocato, gli scrivi le congratulazioni, magari gli dici oh come va e parli di altro.
1: Certo.
2: Però se è esoterico il contatto che hai avuto... Non lo so quanto. Sì, ciao, buongiorno. Me l'hanno detto i tarocchi che ti vuoi scrivere. Cioè, boh, è un problema.
1: Ma se lo fai per il meme, no. Però se lo fai perché vuoi.
2: Se lo fai per il meme, cioè, mica lo sai come lo vede l'altra persona. Magari quello si prende pure male perché dice, ah, che cazzo vuoi, non c'eri quando. Ho detto una parolaccia.
1: Non fa niente, facciamo
2: finta. Che capperi vuoi, cioè, non, magari tu te la sei vissuta bene alla fine di una cosa e invece la controparte no.
1: Certo, anche.
2: Cioè, è sempre un po' delicato. Tipo, ad esempio, te, per me è capitata una, questa cosa, no? Un ragazzo con cui uscivo che, tipo, mi scrive dopo anni, era piccola, stiamo parlando di superiori.
1: Ok.
2: Mi scrive dopo anni... E mi fa, guarda, ti volevo chiedere scusa per come ti ho trattata.
1: Questa cosa non so perché mi ricorda, scusate, The Big Bang Theory, Sheldon Cooper.
2: No, a me ha ricordato un'altra serie e infatti io gli ho risposto così. Non so se ci puoi arrivare. E io in quel periodo mi ha dato molto fastidio. Probabilmente se mi accadesse adesso mi ci sarei una risata e direi ok, ci sta. Anche perché poi mi è successo con un'altra persona con cui ora siamo amici e mi ha fatto molto piacere che lui abbia detto cioè io sono stato male per questo, questo e questo, io ti ho fatto questo, questo e questo. E lì, perché vabbè, l'intenzione non era pulirsi la coscienza, era, secondo me, possiamo essere amici.
1: Ok.
2: Invece questo qua io gli ho risposto, scusami, ma non sei dentro My Name is Earl. Che non so se la conosci.
1: No, cioè nel senso l'ho sentita nominare, ma non...
2: E praticamente è una serie che andava su, se non sbaglio, il 5 o il 6, cioè Italia 1, in cui lui, diciamo, ha fatto una vita dissoluta, qualche crimine, eccetera, e deve fare una lista di tutte le persone a cui ha fatto dei torti e deve andare a cercarle per fare ammenda.
1: Ok.
2: Che è una roba che nell'immaginario collettivo statunitense c'è molto, perché se non sbaglio è anche uno dei concetti degli alcolisti anonimi.
1: Sì.
2: Però in realtà poi mi sono andata anche a ricercare la cosa. Loro dicono tu la lista la fai, ma vai a chiedere scusa solo se sei certo che il tuo andare a chiedere scusa non vada a riaprire delle ferite nell'altra persona.
1: Molto considerata come cosa.
2: Eh sì. Quindi poi vabbè, poi sai, film, serie, eccetera, la romanzano e quindi viene fuori così, ma credo che nella serie sia perché lui si sta convertendo da roba del genere, al buddismo, qualcosa così, però io ho risposto così.
1: Bene, e quanto tempo fa era questo, giusto per capire?
2: Ma avrò avuto... questa persona ci sarà uscita quando avevo 17 anni e mi ha scritto che ne avevo 22.
1: Ah, ok.
2: 21.
1: Ok.
2: Sì.
1: Beh, era comunque passati, insomma, diversi anni.
2: Sì, sì, sì. Sì. Però, cioè, non...
1: Vabbè,
2: Te la chiedo, cioè, dai, vivi in un altro paese, ti stai per sposare, ma perché mi scrivi a me? Sì. Sei un mese dopo ho visto le foto del matrimonio, ti giuro.
1: No, scusami, questa parte però era... Era da specificare.
2: Sì. Non posso usare altri dettagli, anche perché conosco la sorella.
1: Oh mio Dio. Difficile. Difficile, però cringe comunque come cosa.
2: E io non so se è la moglie che l'ha obbligato.
1: Peggio pure se fosse stata la moglie, scusami.
2: Adesso chiedi scusa a tutte le persone a cui hai fatto del male.
1: Oddio.
2: Che poi del male. Cioè, a me ha dato più fastidio il messaggio che quello che ha fatto in sé.
1: Ci sta. Lo capisco. Vabbè, e voi ascoltatori che cosa fareste in questo caso? Cioè, se una persona del vostro passato venisse lì e vi scrivesse, vi chiedesse, non lo so, o scusa per qualcosa che ha fatto, o rispuntasse dai meandri del vostro cellulare così completamente a caso, quale sarebbe la vostra reazione?
2: È anche un trend di TikTok.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: E questo me lo son perso.
2: È, praticamente è sulla falsariga del ex dormiente da anni che ti riscrive e c'è gente che addirittura gli ha riscritto dopo 22 anni.
1: Ok.
2: Ti sento basita.
1: Sì.
2: Ti percepisco basita.
1: Particolarmente. Ci sentiamo un'altra canzone, Chris.
2: Questa è la regina degli ex.
1: Esatto.

0: La...
1: purtroppo i rumori ambientali stanno aumentando.
0: La regina degli ex, come l'hai definita tu, che tra l'altro ha annunciato, credo ieri o comunque qualche giorno fa, il mega tour mondiale e verrà anche in Italia e si è scatenato un po' il finimondo.
1: Ma tu sai che però lei è stata oggetto di una polemica rispetto ai suoi live?
0: No, io raccontaci non... di più, Luca.
1: Allora, io non, oggettivamente ora non so, cioè nel senso io capisco anche quando uno è un artista emergente qualche live cannato ci può stare, perché comunque stai allenando la tua voce, eccetera, bla bla bla. Però io ho letto, cioè avevo visto che qualche articolo su io non mi ricordo se lei aveva cantato una roba tipo qualche award o simile, okay. Ma parliamo almeno l'anno scorso, mi sa che era venuto fuori anche un altro salottino e è stonato tantissimo su questa, tra l'altro.
0: Allora, io su questo argomento sono sempre un po' indecisa su quello che dire, perché cioè dipende molto da come è, insomma, la voce della persona, perché sappiamo benissimo che la nostra voce non è sempre, no, allo stesso livello, le nostre performance non sono sempre uguali, quindi c'è sempre qualcosa che può andare storto ai live, sì. Soprattutto quindi
1: anche l'emozione
0: assolutamente. Non mi ricordo se ne avevo parlato anche nell'ultimo salottino, ma aveva fatto, no, polemica anche il caso di Justin Bieber al Coachella,
1: sì.
0: Che aveva stonato all'inizio, stonato più che altro, aveva un po' avuto un tono, un po' sottotono su una delle canzoni che aveva cantato, e poi si era ripreso strada facendo e era, insomma, diventato un po' un caso virale questo.
1: Ma che, cioè, onestamente secondo me questo è un problema, e penso ci aprirà una bella discussione nel nostro secondo slot, che è quello dove ci parli un po' dei concerti.
0: Sì.
1: Apre una grande, cioè ci siamo disabituati un po' a vedere il rapporto parasociale che abbiamo con le celebrità. Cioè disabituato a renderci conto del fatto che sono esseri umani, e secondo me questo dipende anche dal fatto che ora le registrazioni in studio sono molto manipolate.
0: Assolutamente sì.
1: Rispetto a magari prima o a diversi generi, perché prima magari c'era un punk, un indie punk che faceva anche un po' della sua cifra strutturale il fatto che io canto, non ho necessariamente una bella voce. Ma ora voice training lo fanno anche cantanti che notoriamente se ne fregavano. Ad esempio Alex Turner, il cantante di Arctic Monkeys. Sì. Io l'ho visto quando ancora non faceva il delirio sul palco. Però lui, nonostante sia uno di quelli che sul palco canta off-tune apposta.
0: Ah,
1: lui riarrangia tempi e tune per principio, perché hanno scoppiato. E però anche lui in realtà in studio poi fa cose molto pulite, per niente rough o indie. E quindi c'è questo problema del fatto che non c'è più l'imperfezione nemmeno nei generi che richiedevano un'imperfezione per motivo strutturale. Sul pop figuriamoci. Io, allora, vabbè, a me Justin piace, nonostante io, cioè, ne riconosca il fatto che è una persona problematica. Però mi sono anche detta, cioè, questa è una persona che quella canzone come minimo non la canta da 10 anni.
0: Sì, è vero, era del 2017,
1: 16, sì. Ma forse anche prima, però lui non aveva fatto, cioè, con tutti i problemi mentali che ha avuto, sì. Cioè problemi di salute mentale che ha avuto, non aveva più fatto live, eccetera. E davanti a tipo 5 milioni di persone la ricanta, e per 30 secondi di canzone su uno show intero fai la polemica.
0: Sì, sì, questo sicuramente sì. Poi diciamo che la polemica non era solo, cioè in realtà non è stata completamente negativa.
1: No, sì, c'è anche cioè c'è stata tanta gente che l'ha apprezzato, per carità.
0: Esatto.
1: Però mi chiedo anche se noi, Lana Del Rey è un'altra che ha ricevuto negli anni tantissime polemiche, e fortunatamente lei è andata avanti per il suo, sapendo che comunque non, nel senso, poi a un certo punto arriviamo a un momento in cui poi se gli artisti i pezzi difficili te li fanno in playback, te lo meriti. è vero, però
0: sì, è
1: perché
0: vero.
1: Tipo ieri Margherita mi diceva che lei ha visto Elodie, e tantissimi pezzi di Elodie in live sono in playback.
0: Ma sul serio?
1: Eh sì, fa dei ritornelli interi in playback, perché comunque lei balla, fa una mega performance, eccetera, cioè se poi la probabilità che per dare un certo tipo di show con un certo tipo di livello tu canni e poi la gente ti lincia, cioè guarda quello che è successo alla Rosalia. Mm-hmm. Poverina, quella si stava sentendo male.
0: Sì.
1: Addirittura le teorie del complotto. Poi ti ritrovi veramente artisti che o vanno in burnout per questi mega tour, mm-hmm, o artisti che live non te lo fanno più, come aveva fatto, come ha fatto tutt'oggi Caprezza, che non fa più i live d'inverno perché sa che poi con la cuffia è più facile che gli si infiammi, insomma, l'orecchio, eccetera. E quindi ti fa solo i tour estivi. O accetti l'imperfezione o accetti che ci sia meno probabilità di vedere i tuoi artisti e di vederli anche con dei live diversi rispetto al classico, che è completamente grezzo.
0: Non Io credo che comunque l'imperfezione all'interno di un live sia parte del gioco. Cioè, nel senso.
1: Sì, perché sennò stai andando a vedere una macchina.
0: Esatto, no, se no ti metti il tuo bel CD a casa, o ti apri la tua applicazione di musica e te lo canti a squarciagola in un altro posto, ma non vai al live se vuoi una performance che deve essere al 100%.
1: Anche perché ci dobbiamo, secondo me, anche chiedere: ma perché andiamo al live?
0: Questa è un'ottima domanda. Cioè, ci deve essere, no, quel valore aggiunto rispetto al sentire l'album in studio registrato.
1: Soprattutto penso su, cioè non è che ti stai, non, voglio dire, non è che ogni volta che andiamo a un concerto ci stiamo andando a vedere una performance sulle tracce di Ludovico Einaudi, che vabbè, no, nel senso, vai a vedere la sinfonica, oppure adesso si stanno popolarizzando moltissimo le orchestre sinfoniche che magari fanno colonne sonore.
0: Sì.
1: Howard Shore, grossi nomi delle colonne sonore, o anche Signore degli Anelli, eccetera. Allora tutti, o anche
0: La
1: Giochi,
0: La Land, mi è venuto in mente.
1: Sì. Cioè, o anche stai andando a vedere magari un musical, allora lì ci stai andando moltissimo per una performance canora.
0: Mm-hmm.
1: Però io, se vado a vedere un concerto pop, onestamente non cerco quello. Cioè, non lo so, è tutta un'esperienza comunitaria, anche per l'interazione che c'ha l'artista col pubblico.
0: Sì, ma poi c'è molto di più, no, rispetto alla canzone. Tipo, una cosa che apprezzo tantissimo dei live sono lo storytelling.
1: Sì,
0: tantissimo quando il cantante, prima di cantare la canzone, si mette lì a spiegare magari da cosa è nata o che cosa lo ha spinto a scriverla o qualche aneddoto relativo a quello che sta facendo. Cioè, quello è il valore aggiunto, nella mia opinione, di andare a un live.
1: O qualche arrangiamento particolare.
0: Sì, non so, mi viene in mente. Vabbè, lo introduco adesso perché poi ne parleremo poi in realtà tra un po', però ad esempio una cosa che mi piace tantissimo di un artista, che è Conan Gray, che sono andata a vedere ieri,
1: 12 ore fa
0: 12 ore fa praticamente, è che lui durante i live canta una delle sue canzoni più famose, che è Heather, nella versione Lost Verse, che non esiste registrato, è solamente una versione, sì, da live, che lui aggiunge questi due versi alla fine della canzone e che tu non trovi registrati in studio, li trovi solamente in versione live.
1: Io quello trovo divertente, quando gli artisti cambiano le parole delle canzoni, cantano canzoni che non hanno mai rilasciato, fanno versioni acustiche,
0: sì,
1: particolari, oppure invitano altri artisti o invitano gli artisti emergenti per aprire.
0: Sì.
1: Non
0: Cosa che in Italia c'è ancora poco, quello di invitare gli artisti
1: pochissimo
0: emergenti per aprire.
1: A me è capitato solo con band internazionali.
0: Sì, anche a me.
1: O tipo Ed Sheeran, che poi ti limita anche sul palco, è,
0: sì,
1: tutto, diciamo, molto, c'è molto spazio per gli emergenti, eccetera. A me quello piace un sacco perché, cioè, trovi anche magari band che non hai mai sentito, mm-hmm, artisti che non riusciresti a, con cui non riusciresti a entrare in contatto in altri modi. Ma soprattutto una cosa che secondo me si è persa tantissimo è che l'artista ha tutto il diritto di divertirsi mentre fa il live.
0: Sì.
1: Cioè, non è possibile che debba essere una performance drenante per un artista. Cioè, non, anche perché la maggior parte delle persone che ascoltiamo noi è estremamente giovane.
0: Sì, è vero.
1: E non è giusto. esatto, non è proprio giusto. Cioè, ad esempio, Tame Impala, lui fa dei live pazzeschi, perché è anche un grandissimo musicista che si, in questo progetto, si circonda di artisti bravissimi. Però tu lo vedi che si stanno divertendo.
0: Sì.
1: E non, secondo me questa cosa si è un po' persa. Oppure, al di là proprio dello storytelling, anche se sto andando a vedere un live che racconta veramente qualcosa, perché hai creato proprio uno storytelling magari costruito, che io questo l'ho visto su Brimmed Horizon, che mi anticipo alla parte 2, che poi li rivedrò tra poco. Loro hanno fatto una cosa molto figa, perché quando li sono andati a vedere io era uscito da poco Post Human, e quindi loro hanno questo personaggio che si sono fatti da illustratore eccetera, che è un'intelligenza artificiale che narra il concerto, e c'è tutta ovviamente una critica a questa cosa eccetera, e muove il cantante, la band, e muove anche il pubblico, perché tipo invita a fare delle cose tipo il mosh pit eccetera, e narra proprio le canzoni questa intelligenza artificiale, che poi sta sulla Mergana, sull'Edwall, è molto figo. Cioè, non è una cosa che, non è che ce lo vedi su un video su YouTube o altro,
0: certo,
1: però se non c'è quello,
0: che cosa ci vado a fare,
1: anche perché parte 2 dei nostri argomenti, i concerti costano tanto.
0: Sì, particolarmente.
1: I concerti costano tanto, e se tu hai speso tanto e poi rimani tanto deluso,
0: ci vai ancora la prossima volta?
1: E qui c'è il tasto dolente che ti avevo anticipato, che ti volevo raccontare, il concerto di Harry Styles. Perché tu mi hai detto che non ti sei letta un po' la polemica.
0: No, sono un po' fuori da questa polemica, onestamente.
1: Allora, io ho visto il giorno dopo del suo primo concerto del nuovo tour.
0: Sì.
1: In cui, tra l'altro, questa cosa ha portato a una quantità di polemiche anche tra artisti. Non so se tu hai visto che Zayn, suo ex, insomma, componente di One Direction, sì, che sta facendo il suo tour, una sera ha fatto una battuta sulla falsa riga del scusate, sì, stasera un po' la voce così, però non vi preoccupate, voi non avete pagato tanto il mio biglietto.
0: Sì, sì, sì, sì, questo l'avevo sentito.
1: E era una frecciatina ovviamente a Harry, perché i biglietti di Harry costavano $600.
0: Sì, ecco, cifre astronomiche proprio.
1: Se tu paghi $600 ti aspetti un concerto tipo Eras Tour, per quanto io, no, a me non piace Taylor Swift, però comunque, cioè, riconosco se un artista si impegna particolarmente nel suo live, ha fatto 10.000 cambi
0: di look,
1: di strumenti,
0: di scenografia.
1: Sì, e le ballerine, la sua band.
0: Poi anche uno spettacolo che è durato ore.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: tipo 3-4 ore, una cosa del genere.
1: Tre sicure.
0: Con artisti che aprivano, tipo i Paramore.
1: Cioè lei ha riportato Hayley Williams sul palco, per me questo è un miracolo. E nel senso, quindi
0: io l'avrei spesi, cioè onestamente,
1: sì,
0: 300
1: cioè,
0: euro,
1: se ti piace lei,
0: euro,
1: te li spendi molto volentieri, perché ti sta ridando qualcosa, cioè ti chiede tanto, però capisci che cosa ti sta ridando. Harry, io ho visto questo video di Watermelon Sugar, una canzone su cui tu dovresti fare, non lo so, il delirio, cioè una canzone molto...
0: Sì, forse la più famosa...
1: Forse la più famosa no, ma la più movimentata sicuramente.
0: Sì.
1: E allora, al di là del fatto che lui non ha i suoi soliti outfit.
0: Ok.
1: Cosa che invece era... Cioè anche i fan andavano a vestirsi in maniera particolare. Poi il paragone con Taylor Swift nasce proprio da TikTok, perché effettivamente il fandom si comportava in maniera simile, no? Tipo in Taylor Swift c'è questa cosa di vestirsi in base a un'era o una canzone, fare i cartelloni, scambiarsi i braccialetti.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E con Harry è simile. Lui era vestito come sono vestita io oggi.
0: T-shirt bianca.
1: E tipo. Cioè il massimo che poteva darti erano due collane colorate. Lui proprio... E questo...
0: Adesso, però, mentre tu parli vado a cercarmi un attimo...
1: Se abbiamo canzoni di Harry.
0: No, le immagini, no, perché quello non ce l'abbiamo.
1: Se ti cerchi un video fa un po' brutto, perché cosa accade? Stage enorme, fatto tipo a X o a croce, ma stiamo parlando di uno stage gigantesco che proprio ci metteva 3 minuti a camminarselo tutto, dove c'era solo lui, vuoto, non c'era un ballerino. Questo stage tipo era colorato con i LED anche sotto i suoi piedi, mortissimo. Ma la cosa peggiore è che la grandezza di questo stage e il fatto che non, diciamo, non ci fossero altri schermi, che non ci fosse una scenografia calcolata, ha fatto sì che le persone che avevano comprato il primo row VIP del Prato avessero la visibilità ridotta.
0: No.
1: Loro per interi minuti di concerto non hanno visto per niente Harry.
0: No, terrificante.
1: Senza il flag visibilità ridotta sull'acquisto del biglietto.
0: Certo.
1: Perché tipo in Italia credo sia anche obbligatorio. I laterali vengono sempre segnalati visibilità
0: sì.
1: ridotta.
0: Sì.
1: Addirittura per le partite, cioè per lo sport. E quindi, ma una tristezza, è semplicemente lui che cammina con questo microfono col cavo lunghissimo e se lo lui cammina e basta, fa 3 saltini e cammina.
0: E fine.
1: E la canta anche molto.
0: E nel frattempo è caduto il microfono di Lucrezia, scusate.
1: Sui poteri forti. La canta anche molto sottotono. Cioè non. Peggio di Justin. Watermelon sugar, hi. Così, te lo giuro.
0: Morta, onestamente non me l'aspettavo.
1: $600.
0: Sì, cifre veramente assurde.
1: E c'è lui che ti sbiascica le sue canzoni. Cioè, voglio dire, ma qualche video di live vecchi di Harry te lo sei mai visto?
0: Sì, come no.
1: Era esplosivo, la gente lo chiamava il giovane Elton John.
0: Sì.
1: Cos'è successo?
0: Stare in Italia gli ha fatto male.
1: Secondo me sì. Cioè il jogging che poi ora non è più in Italia.
0: Eh sì, si è ritrasferito, no?
1: Sì. Non so dove.
0: Che peccato.
1: Da quando sta con Zoe Kravitz, se non sbaglio. Secondo me io ce l'ho la mia teoria. Però non posso dirla.
0: No, perché no?
1: Perché è politicamente scorretta.
0: Non
1: riguarda la loro relazione, non la giudicherei mai assolutamente, ma fatto sta che si sta comportando da pensionato. Ma in realtà anche il nuovo album è molto moscio.
0: Non l'ho sentito, devo essere onesta.
1: Ma cioè è moscio nel marketing. Cioè tu ti aspetteresti, cioè Harry House c'aveva un marketing allucinante dietro, contenuti, cura. Tu sei nel vivo delle polemiche perché ti hanno detto che i biglietti costano troppo, il tour non è ancora iniziato, quindi avresti tranquillamente tempo di
0: sistemare
1: farti
0: la cosa.
1: Perdonare, sistemare la cosa. Tu fai uscire l'album, non rispondi mai alle polemiche, ma io non dico tanto, rispondi alle polemiche con la trasparenza sul biglietto, dicendo il biglietto costa così, perché nel biglietto c'è questo e questo costo, cosa che tanti artisti fanno.
0: Sì, è vero.
1: Non lo fai. Il motivo lo sai solo tu, però poi la gente ha tutta la libertà di interpretarlo. E fai uscire il disco senza dire niente. Arriva il primo live, lo sappiamo, Harry è una persona che non parla con la stampa, però ne affronterà le conseguenze.
0: Evidentemente sì.
1: E io sono molto contenta di non averceli spesi.
0: Assolutamente sì, dovevano forse chiederti un consiglio.
1: Non lo so che cosa sta accadendo. Vabbè, la casa discografica di Harry Styles.
0: Ti sto mandando le macumbe.
1: Sì.
0: Perché hai osato criticarli. Ok, mentre Lucrezia si risistema. Ok. Ok, va bene. Noi ci ascoltiamo invece un'altra grande artista che abbiamo nominato prima, Taylor Swift.

0: Ed era Mastermind, la canzone di Taylor Swift. E Lucrezia, sei ancora con noi?
1: Sì, stavo facendo i compiti.
0: No, no, nel senso ti sei ripresa.
1: Tendenzialmente sì, ma non, ho paura perché se per aver criticato Harry Styles mi è caduto il microfono addosso, visto che poi mi appropinquerò a
0: Criticare.
1: criticare un'altra persona un po' influente, secondo me questa sera non tornerò a casa viva. Pertanto ti chiedo di
0: Dimmi.
1: darmi qualche minuto in più di vita e parlarmi di come è andato il concerto ieri.
0: Ok, va benissimo, ti diamo qualche minuto in più di vita assolutamente. Allora, ve lo accennavo prima, nella prima parte. Intanto vi annuncio che è già passata un'ora di diretta insieme, quindi sono le 7:02. Abbiamo ancora un'altra oretta per chiacchierare insieme. E voi ovviamente potete, come sempre, scriverci sia sul nostro numero, che è il 331-466-6948, oppure potete mandarci dei messaggi anche su Instagram tranquillamente, rispondere alle storie. Insomma, noi vi leggiamo e vi rispondiamo. E allora, cosa ho fatto ieri in queste 24 ore che sono state veramente un po' un parto? Perché sono partita ieri mattina prestissimo per arrivare a Bergamo. Tra l'altro, Bergamo, città molto carina, e mi ricollego a quello che dicevi prima tu della cementificazione.
1: Sì.
0: Ok? Perché io ho trovato Bergamo molto bello dal punto di vista del verde, perché ogni due passi c'è un parchetto. Io l'ho adorata questa cosa, perché poi col fatto che sono arrivata molto prima rispetto al concerto di Conan Gray,
1: Però tu non eri a Bergamo Alta, giusto?
0: ho fatto anche Bergamo Alta.
1: Ah.
0: Mi sono fatta tutto, avevo 5 ore a disposizione, ho girato un po' la città ieri, ho fatto.
1: Bergamo, tra l'altro, ora ci va. A parte c'è l'università di Bergamo, quindi molto viva. Però ci vanno anche tante persone che devono lavorare a Milano.
0: Sì, perché è molto comoda, non è distante da Milano
1: E
0: e.
1: infatti, mo c'è una bolla degli affitti.
0: Immagino, però è molto carina perché è molto vivibile, raga. Cioè, nel senso, non lo so, non mi era mai capitato di stare in una città molto carina perché è molto vivibile, raga. Cioè, nel senso, non lo so, non mi era mai capitato di stare in una città dove veramente dopo ogni due vie c'è un parchetto.

0: c'è così tanto verde, ma comunque è tranquilla e bella fresca, c'è abbastanza aria, quindi sì, molto molto carina, mi è piaciuta tantissimo.
1: Ora farai domanda per l'Erasmus italiano.
0: Esiste?
1: Sì, da 2 anni, 1 anno.
0: Non lo sapevo.
1: Sì, sì, sì, era stato anche oggetto di polemiche.
0: Vabbè, sì, perché no? Andare a studiare a Bergamo non mi dispiacerebbe come cosa. Peccato che è a 7 ore di strada da qua.
1: Vabbè, se devi fare un Erasmus, vabbè, che puoi andare...
0: No, no, certo, però dico in senso...
1: In Ancona.
0: In senso ampio, no, in Ancona no, manco morta, scusate.
1: Ufficio legale, stiamo scherzando.
0: Vi vogliamo bene. E niente, sono andata a vedere questo concerto di Conan Gray, che io mi ero anche un po' arrabbiata perché oggettivamente unica data in Italia dove lo va a mettere questo concerto a Bergamo.
1: Strano.
0: Strano, tra l'altro in mezzo alla settimana, perché di mercoledì sinceramente è scomodissimo.
1: Anche io mi farò un concerto in mezzo alla settimana.
0: Però è scomodissima questa cosa, raga, perché cioè
1: sì.
0: Chi lavora, chi studia, chi va a scuola, perché ancora adesso c'è il ci sono ancora le scuole, no? Tra l'altro su era pieno, pienissimo, mi sono sentita vecchia, Lucrezia, posso dire.
1: Beh, con Angredo giovinetti,
0: Ho capito, ma era pieno di 14enni. Cioè... accompagnati dai genitori.
1: Che carini però.
0: Sì, un sacco di genitori che hanno accompagnato i figli. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Però ecco, mi sono sentita un po' vecchietta dentro.
1: Out of place.
0: Sì, decisamente sì. Devo dire che, allora, partiamo dal punto di vista della logistica. L'arena, la Chorus Life Arena, o come cavolo si chiama, di Bergamo, è molto carina, piccolina.
1: Capienza?
0: Allora, non me lo ricordo, te lo cerco però.
1: Tipo Arena di Verona o un
0: no,
1: po' più grande?
0: No, no, no, no, no, piccolissima.
1: Ma per stereo?
0: Eh sì, più o meno. Allora, ci entrano 6.500 persone.
1: Medio-basso.
0: Non è grande. Infatti, cioè, la visuale, in realtà, poi il mio telefono, perché hai visto i miei video sul profilo personale, fa schifo e quindi sono venuti una merda.
1: Una cacchina.
0: Ok.
1: Una meraviglia, volevi dire.
0: Sì, proprio una meraviglia. Però in realtà la visuale era buona, perché si vedeva molto bene essendo piccolina, e praticamente quello che non mi aspettavo, oltre al fatto che comunque è in città praticamente, perché è sulla città bassa, ma è lì, volendo...
1: Come Verona.
0: Sì, cioè si può tranquillamente andare in città da lì senza troppi problemi, ma è praticamente, immaginati, un centro commerciale con all'interno l'arena.
1: Tipo Milano a Sago. Che hanno fatto tutti i negozi, le cose.
0: Più o meno, solo che lì c'è proprio sotto l'arena.
1: Mm.
0: Cioè, sopra c'è l'arena, intorno c'è tipo un muraglione di negozi, di spa, di ristoranti, eccetera.
1: Ah, bello!
0: Molto carino.
1: Tipo e sotto... proprio polifunzionale, all'americana.
0: Esatto. C'è anche l'hotel, ovviamente, tutto quanto. E sotto c'è lo stesso negozietti, baretti e quant'altro. Quindi è molto carina, perché è utile.
1: Ti toglie anche un po' la cosa, perché dicevamo, siccome i concerti sono sempre più infrasettimanali, tu magari vai su con l'autobus organizzato, alle 2 di pomeriggio sei lì e guardi il muro.
0: Infatti io ero terrorizzata da questa cosa, perché sapevo che sarei arrivata verso le 2, le 3 più o meno, considerando un po' i tempi, e ho detto io cosa faccio fino a stasera alle 9. Tra l'altro io non ero nemmeno sul parterre, quindi dici non dovevo nemmeno fare la fila, avevo il posto assegnato, quindi...
1: E comunque i cancelli prima di una certa non aprono, no, anche per il parterre.
0: Hanno aperto tardi, perché hanno aperto alle 7 per tutti.
1: Molto tardi, di solito le 5.
0: Esatto, molto tardi hanno aperto.
1: Però se è piccolo.
0: Ci sta, sì sì, lo so, infatti lo capisco. Hanno aperto alle 7 i cancelli e io me la sono presa veramente con calma, mi sono fatta questo bel giretto della città, sono andata a mangiare il gelato, ho fatto tutto il mio tour, carino, assolutamente improvvisato, perché non pensavo che sarebbe stato così facile girare la città.
1: Ma sei andata con i mezzi o con...
0: Ho preso solo il tram per arrivare...
1: No, per arrivare a Bergamo.
0: Ah, per arrivare a Bergamo sono andata con gli autobus organizzati.
1: Ok. Quello che conosciamo bene.
0: Esatto.
1: Senza fare nomi, credo che abbiano il monopolio in Italia.
0: Probabilmente sì. Sono andata con loro, che insomma era un'esperienza che avevo già fatto poi con te. In realtà li ho scoperti perché non sapevo come funzionasse prima di andare al concerto di Cremonini insieme l'anno scorso.
1: Ah sì? Non ti era mai capitato?
0: No, non mi era mai capitato, perché conta che...
1: Io non credo che ci stiano sentendo, perché passano le moto
0: sì.
1: Nel frattempo.
0: Ok. Conta che io non ho mai fatto grandissimi concerti lontano, e al massimo andavo tipo a
1: Pesaro.
0: Roma.
1: Ah, Roma, ok.
0: No, Roma, però Roma è facilmente raggiungibile anche con i mezzi, anche con
1: sì,
0: con
1: sì, sì,

0: appunto, quindi è che lì andare con l'organizzato ti dà il privilegio di ripartire di notte.
1: Sì, era un po' quello che mi serviva, perché avevo messo in conto che sarei dovuta tornare giù il prima possibile, e quindi mi ero organizzata in questo modo, anche perché sinceramente poi arrivare a Bergamo, anche la spesa banalmente di alloggiare su, anche fosse solamente una notte, diventava insomma un costo.
0: Sì, se non vedo quanto costa il biglietto. Cioè, sì. Inizia a sommare.
1: Esatto.
0: Io infatti il 17 sarò a Milano, ma mi prendo solo il 17 e il 18 sarò di nuovo operativa al lavoro. E però sarà una...
1: un po' un'ammazzata.
0: Eh sì, sarà pesante. Perché parti la mattina alle 6 e torni la mattina alle 6.
1: Esatto, quello che ho fatto io praticamente oggi, che sono tornata stamattina alle 6 e mezza nelle Marche.
0: Poi io dormo molto in autobus, quindi sono fortunata. Però...
1: allora, ho dormito anch'io. Un po' a tratti, perché ovviamente sei in autobus tra le varie fermate, perché poi non era come quello che abbiamo fatto per Cremonini, perché ovviamente Cremonini ha una portata, no, di
0: eh no, infatti, perché quello si era riempito tutto.
1: Esatto.
0: Anche quando ho fatto Ed Sheeran, addirittura da Civitanova partivano 4-5 autobus.
1: Esatto. Il nostro, che è partito per Conan Gray, ha fatto più fermate tra le Marche e l'Emilia Romagna.
0: Sì, io con certi più piccoli addirittura ho fatto fermata pure a Bologna.
1: Sì, ma noi abbiamo fatto... beh, oltre le classiche Ancona, Pesaro, siamo andati anche su Rimini, Forlì, Cesena, Bologna, eccetera. Ne abbiamo fatte veramente diverse.
0: Vabbè, giustamente loro, per tenere basso il prezzo e confermarlo.
1: Esatto, hanno fatto più fermate, ma ok, ci sta, alla fine non era un grosso problema. Però ovviamente questa cosa ti sveglia quando poi ci sta le varie fermate, anche semplicemente la tour operator che ti... che dice siamo arrivati,
0: sì.
1: Ti sveglia un attimo, quindi non è che ho dormito tantissimo, però comunque ho dormito. E infatti stamattina ero tentata di venire già in mattinata a Macerata, poi una volta che sono tornata a casa e mi sono fatta la doccia,
0: ciao. A 19 anni fai after,
1: amore? No, lo faccio anche adesso, però
0: adesso lo fai per l'insonnia.
1: Esatto. Oppure quando devo preparare gli esami, ma questo è un altro discorso. Comunque, sono andata a vedere Conan Gray, unica data italiana appunto, e da una parte è stato quello che mi aspettavo, dall'altra un po' no. Cioè, nel senso, mi aspettavo più storytelling in realtà, anche se c'era, però era più visivo, perché c'erano proprio le parole, le frasi che scorrevano dietro sullo schermo.
0: Ok.
1: Che ti scandivano i tempi dei vari pezzi del concerto.
0: Sì, ho visto la foto.
1: Esatto, c'era tipo la fase 1, la fase 2, poi mi sono fermata stamattina perché sono crollata, poi ho tanti altri video da poter pubblicare in realtà. E anche su questo poi potremmo aprire una questione, no? Fare video sì, fare video no, perché ad esempio so che tu sei dalla parte del no.
0: Sì. Se vuoi poi ne parliamo.
1: Poi dopo possiamo aprire una parentesi. È stato meno parlato. E una cosa che non mi è piaciuta tantissimo, però è anche un po' da capire, è che è durato poco. Cioè, io l'ho vissuto come se fosse durato poco il concerto in
0: Quante
1: sé.
0: Tracce?
1: Oddio, non lo so. Ti posso fare il complessivo del tempo?
0: Sì.
1: Un'ora e mezza.
0: Ormai i concerti durano così. È poco.
1: È tanto poco.
0: Non è manco un film.
1: No, è tanto poco. È vero che c'è stata una mezz'ora circa di preconcerto di Esha Lunari, qualcosa del genere, non ricordo più un attimo. Il
0: Seguari. Un'ora e mezza, compreso l'opening?
1: No, separato dall'opening.
0: Okay.
1: L'opening era alle 8. E la cantante Esha Tewari si è esibita alle 8:10 più o meno, fino alle 8:40, quindi una mezz'oretta fatto. Poi c'è stata un'altra mezz'oretta di pausa e alle 9 ha cominciato con Conan Gray e alle 10:30 però avevamo finito.
0: No.
1: Tant'è che noi alle 11 siamo ripartiti.
0: No, non si può fare.
1: Cioè, io
0: capisco che lui è giovane e non c'ha nemmeno tante tracce.
1: Ma in realtà ce ne avrebbe... tantissime, Lucre, cioè comunque è vero che è giovane, ma ha fatto già diversi album.
0: Quanti?
1: Minimo 4.
0: No, non si può giustificare allora. No.
1: Cioè, sinceramente sono rimasta un po' delusa dal punto di vista della lunghezza del concerto, mi aspettavo molto di più.
0: Il concerto deve durare almeno 2 ore, almeno.
1: sono d'accordo.
0: No.
1: Sono d'accordo. Te ne parlerò ancora tra pochissimo. E intanto vi lascio con una canzone del suo ultimo album, che è Vodka Cranberry.

0: Eccoci qua.
1: Lui sempre comunque una voce bellissima.
0: Assolutamente, posso dirti però una cosa. Dal vivo, allora, io non so se era l'esperienza di ieri, però non ha reso così tanto. Cioè, un po' la critica che facevamo qualche tempo fa anche rispetto a Sombra, no?
1: Sombra ha fatto una figuraccia, però.
0: Sombra ha fatto un po' una figuraccia. Però anche Conan Gray aveva questa voce che era... Cioè, io l'ho trovata molto diversa rispetto agli album in studio.
1: Diverso o peggiore?
0: Più nasale. Non so come... Cioè... tant'è che ho pensato magari è un po' raffreddato, magari ci sta un po' una condizione fisica che non è al massimo, al top. Però era diverso. Era molto diverso rispetto a quello che sono abituata a sentire di solito.
1: Io ora ho paura per questi tre concerti che mi devo dire. No, beh, uno l'ho già sentito, quindi meno paura in realtà. Però...
0: Sì, cioè c'è sempre un po' il rischio, no? Soprattutto quando vai a vedere i live per la prima volta di un artista.
1: Perché ci investi talmente tanto.
0: Sì.
1: Cioè mi dispiace tornare sempre su quello, però...
0: è vero, è un costo.
1: Cioè io quest'anno ho scelto concerti e non viaggio, ad esempio.
0: Ci sta. Sento del vociare sotto, ma penso sia da fuori, vero?
1: È da fuori, da fuori. Non senti ancora le voci, Auri, tranquilla.
0: Meno male, buono sapere.
1: Non ascoltare quello che ti dicono le voci.
0: Ti dicevo, mentre eravamo fuori onda un attimo, mentre sentivamo Vodka Cranberry, che lui ha cantato praticamente del nuovo album, che era il Wishbone Tour, una 6-7 canzoni all'incirca,
1: cioè,
0: di 12.
1: È quello il problema, se tu il tour lo chiami con il nome dell'album, quindi non è un concept particolare tipo Eras di qua e di là, se tu il tour lo chiami con il nome dell'album e non lo fai tutto, ma...
0: Non so quale sia il senso. Poi ho apprezzato...
1: No, io lo so qual è il senso, perché significa che il tuo allenamento vocale non ti permette di fare tutte quelle ore, o non ti permette di fare determinate cose che in studio ti escono e live no.
0: Ci sta,
1: però è quello che dici tu, mi devi dare di più a livello di rapporto. Cioè un concerto non può essere tu che fai le canzoni una dietro l'altra.
0: Purtroppo è stato un po' questo. Quello
1: è
0: che
1: giovane.
0: Ti dicevo, è giovane, molto giovane, piccolino lui, è anche il primo tour mondiale che fa, credo, non so se forse ne ha fatto uno prima, ma non sono sicura, però comunque...
1: Mondiale sì, ha fatto North America e qualcosa di Europa, però mondiale è il primo,
0: sì,
1: credo
0: di sì, credo che il mondiale sia il primo che faccia, e l'ho trovato, cioè in generale è stata un'esperienza bella.
1: Era in un festival?
0: No. Era proprio il tour.
1: Era proprio corto.
0: Esatto. Perché anch'io ho pensato a questa cosa, perché ragionavo sul fatto che sui festival comunque le performance sono un po' più ridotte all'osso.
1: Sì, a meno che non parliamo di un Servigliano, che sono proprio concerti, e non è un festival che c'ha più stage, eccetera. Mm-hmm. Io tipo adesso andrò a Ferrara, sono quattro artisti più l'artista che vado a vedere io. Mm-hmm. Si portano dietro tantissimi per fare l'opening.
0: Sì.
1: Che è una cosa che apprezzo molto. Oppure in questi giorni c'è il Primavera Sound a Madrid.
0: Ah, vero, è giusto, hai ragione. Non ci pensavo.
1: Sto vedendo con molto sofferenza le storie
0: di chi sta là.
1: Di chi sta là, sì, sì, sì.
0: Posso
1: sì.
0: Capire la sensazione.
1: Io il Primavera Sound ve lo vorrei regalare per i miei 30 anni.
0: È un'idea.
1: Sì.
0: È un'idea. Molto carina, tra l'altro.
1: Perché ti vedi un po' di Spagna nel frattempo, magari.
0: Sì, sì, sì, sì. Stai qua qualche giorno.
1: Sì, sì, sì.
0: È vero. E tornando un attimo a quello che mi è piaciuto però del
1: sì, che noi non l'abbiamo solo massacrato.
0: Esatto, noi non abbiamo solo detto le cose cattive, brutte, che non ci sono piaciute. E invece una cosa che mi è piaciuta moltissimo è stata tutta la scenografia, molto curata, super dettagliata, ha avuto quattro cambi d'abito lui.
1: Bello.
0: Quindi questa cosa assolutamente valorizzata, cioè nel senso mi è piaciuta molto. Con anche tanti effetti di scena, perché il letto che stava lì dentro.
1: Sì, di quello ti volevo chiedere, perché ho visto la foto e mi aveva colpito.
0: A un certo punto hanno tirato fuori questo letto e lui si è spogliato e si è sdraiato, si è messo il pigiama e si è sdraiato sul letto per aprire con Class Clown, che è una delle canzoni del nuovo album. E poi c'è stata anche la, non so come si chiama, cos'è quella torretta? Tipo del vento con la cosa del vento, oddio, come si chiama? è molto tipica in America, che segna dove tira il vento.
1: Ah, ok, ok.
0: Quella con la
1: freccia, capito.
0: No?
1: Tipo sì, sì, sì, sì, tipo il gallo.
0: Esatto, quella roba lì. Lui è arrampicato lì sul primo atto, perché comunque era diviso in quattro atti, quindi per ogni atto una scenografia diversa, un cambio d'abito diverso. Lui parte con tutta la vestita da marinaretto, con il classico cappellino, il volà, non so come si chiama, quello sulla schiena.
1: Sì, quel pezzo di stoffa.
0: Esatto.
1: Sì, sì, ho capito, tipo paperino.
0: Esatto. E poi c'è il secondo atto dove c'è il letto col pigiama, perché è ripreso dal pigiama tour che aveva fatto quando
1: sì.
0: annunciava l'uscita del nuovo album, che era stato fatto in America. E poi c'è il terzo atto, che è quello dove lui è vestito da pirata praticamente.
1: Bello,
0: bellissimo, io adoro quegli outfit, quando lui è vestito da pirata con i corpetti, con le maniche sopra.
1: Lui è super gender fluid, quindi
0: assolutamente bellissimo. E l'ultimo atto poi, quando lui è vestito tipo da capitano, con tutta questa divisa molto molto raffinata, molto brillante, piena di brillantini e perline. Quindi molto belli i cambi d'abito, molto bella la scenografia, tutta la cura che c'è sicuramente dietro. Poi anche carino il fatto che abbia strutturato il palco come il wishbone, no? Come si chiama in italiano?
1: L'osso, quello dei desideri, quello del pollo. Sì.
0: Esatto. E carino anche il fatto, questo qui però, cioè, lui praticamente fa la canzone a sorpresa, lui si prepara due canzoni che mette a scelta, poi sceglie una persona al pubblico.
1: Ah, carino!
0: Il wishbone. E chi ha la parte più lunga decide
1: la canzone.
0: Solitamente lui, anche se la vince lui, quella più lunga, fa il cambio e lo gira subito alla persona del pubblico, in modo che possano scegliere. E ieri sera hanno cantato Sunset Tower, che era dell'ultimo album, una delle canzoni secondo me più sottovalutate di quest'ultimo album di Wishbone. È molto bella, quindi tutto molto bello, però anche tutto molto già visto. Cioè, forse perché io, essendo già dentro al fandom, avendo visto centinaia di video sui suoi concerti, non ho trovato nulla di
1: trascendentale,
0: sì, cioè di più rispetto
1: a quello che ti aspettavi,
0: quello che avevo già visto e che già mi aspettavo. E infatti secondo me una cosa che mi è mancata tantissimo è stato proprio il racconto, cioè lui che mi racconta qualcosa rispetto alle canzoni che mi sta suonando, che mi sta
1: anche
0: cantando.
1: Perché lui è molto molto presente sui social e, disvelando tantissimo di sé e del suo percorso creativo, secondo me poi non ha tanti segreti da scoprire.
0: Forse è vero, però magari lo avrei apprezzato comunque. Anche
1: no,
0: solo
1: appunto,
0: per...
1: avrebbe dovuto fare un sforzo in più che probabilmente non ha tenuto in conto per ora.
0: Però in generale molto bello. Ecco, peccato appunto però per il fatto che è durato molto poco e che comunque di canzoni sono state fatte, anche se comunque una ventina, sono poche. Cioè, fatte una dietro l'altra.
1: Secondo me i tempi vanno più diluiti.
0: Sì.
1: 2 ore almeno, te l'ho detto. Ora. Vuoi che io ti parli?
0: Dimmi.
1: Della grande controversia che c'è in questi giorni, che mi sono studiata per te.
0: Addirittura, che onore.
1: O che ti parli un po' dei miei concerti in programma?
0: Ma parlami un po' dei tuoi concerti in programma. Posso fare una cosa prima che ce ne parli, però?
1: Perché io ho visto che tu hai messo una canzone di un concerto che io vado a vedere.
0: Esatto, vorrei farla partire, se mi dai l'ok, e poi dopo ce ne parli, che
1: sì,
0: dici?
1: Sì, sì,

0: Grazie per non aver aperto i microfoni mentre cantavo.
1: Ci ho provato, ma non cantavi abbastanza, quindi.
0: Perché conosco i miei folli. Sì, io vado a vederlo prossima settimana, tra due settimane a Milano.
1: Luis Capaldi, ricordiamolo.
0: Luis Capaldi, questo era Someone You Loved.
1: Posso dire una cosa per cui non mi devi linciare, però?
0: Dimmi.
1: È probabilmente l'unica canzone che conosco di Luis Capaldi.
0: Io le conosco tutte, eh.
1: Ok.
0: Perché io non do così tanta importanza di sapere tutte le canzoni a memoria, cioè non... Però è una persona che io ammiro tanto. Ha una bellissima voce. E soprattutto lui per tanto tempo non ha fatto concerti perché lui ha la Tourette.
1: Sì, lo so.
0: Quindi ho assolutamente colto la palla al balzo quando la mia amica Giulia mi ha detto che ci sarebbe stato. Ce lo siamo comprato subito, ci siamo prese l'autobus, eccetera. Anche sapendo che è infrasettimanale, anche sapendo che è a Milano, anche sapendo che è sul parco.
1: Un parco?
0: Sì, doveva essere al Fabric, invece è su un ippodromo.
1: Ah, all'ippodromo, quello di Milano?
0: Sì, mi sa di sì. Non so, no, Parco della Pace a Servigliano.
1: Parco della Musica a Roma.
0: Parco della Musica a Roma e non mi ricordo.
1: Adesso te lo cerco, intanto raccontaci.
0: Perché io tanto so che mi porteranno là, quindi non...
1: Quindi non ti preoccupi, giustamente.
0: No, affatto. Pago per non pensare, come è giusto che sia quando c'è...
1: Assolutamente.
0: Sta passando anche l'ambulanza, ma che è oggi? E, no, sono molto molto contenta, soprattutto perché a livello umano lui mi piace tantissimo.
1: Arrò Fiera.
0: Fiera, scusa, sì. E, meglio perché almeno non entriamo nemmeno nel casino di Milano. E lui è una persona che si prende veramente poco sul serio. Cioè, una volta per colpa... Lui non ha la Tourette mentre canta, come tantissime persone che... Però una volta aveva avuto un problema e tipo lui dice un sacco di parolacce. Cioè, se tu lo segui un po' TikTok, è scozzese, quindi...
1: Quindi già c'è, diciamo, di natura.
0: Esatto. Ma lui non dice le parolacce per la Tourette, eh?
1: Ah, no?
0: No. È solo una persona estremamente scurrile. E questa è una battuta che lui fa spesso. Lui, tra l'altro, è molto amico di Ed Sheeran e Niall. Niall Horan. E... sì, lui praticamente ha interrotto questa canzone e tipo ha detto... imprecazione, è uscita male, ricominciamo. E lui ha questo approccio e secondo me fa quella dissonanza tra il fatto che lui ha questa voce strabiliante, questo controllo vocale allucinante e poi una persona zero seria, cioè è un buffone, parla con questo accento scozzese devastante, volgare, fa scherzi, così. E io lo seguo molto anche su TikTok, ma la cosa che ti dovevo dire su di lui...
1: Vai.
0: Lui è single da qualche anno.
1: Ok, non so dove stiamo andando, però ci andiamo.
0: Si dice che lui sia su Raya. Non so se conosci Raya.
1: No.
0: Raya è un'app di incontri, tipo Hinge, a cui si può accedere solo su invito.
1: Ok.
0: E solitamente ci sono persone molto abbienti, persone del jet set, persone celebrità. E quindi il mio sogno è trovare qualcuno che mi inviti su Raya solo per Luis Capaldi. E la mia bio sarebbe: schippa se non sei Luis Capaldi.
1: Adoro.
0: Fine. Tra l'altro la mia amica mi ha fatto notare che abbiamo le stesse iniziali.
1: Eh sì, è vero.
0: E che quindi questo sarebbe ottimo per asciugamani e partecipazioni di nozze.
1: Perché è molto semplice in questo modo.
0: Sì. E quindi questo è il mio progetto per la mia, per il mio concerto. Cioè, non, vado lì per sposarmi. Che non è è parterre. Io non ho assolutamente intenzione di fare la fila, quindi proprio come nelle fanfiction di One Direction, mi immagino che lui mi noterà a 3 km. E,
1: in mezzo alla folla.
0: Sì, e mi verrà a chiamare una guardia di sicurezza.
1: E ti farà scortare nel backstage.
0: Sì, sì. tra l'altro chiariamo, Luis Cavalli non è una persona diciamo convenzionalmente attraente.
1: No.
0: Ma io ci sto sottissimo.
1: Allora, adesso tesoro faremo un numero di emergenza unica. Così risolviamo questo problemino al volo.
0: No, allora, l'altro concerto che mi vado a vedere, su cui ho investito tutti i miei risparmi, è a Ferrara. Mm-hmm. E come ti dicevo, sono di nuovo i primi Horizon, con una mia altra grande crush, ma che è sposato e rispetto molto la moglie, quindi è già
1: quindi
0: in secondo matrimonio.
1: Nemmeno.
0: No, assolutamente no. Ma mi starà molto vicino perché mi sono comprata l'area sotto il palco.
1: Ah, ok.
0: E secondo me non arriverò mai a vedere il terzo concerto, perché io, se ve lo state chiedendo, io morirò il 2 febbraio a Ferrara. Sarà il mio luogo
1: febbraio.
0: Di morte.
1: Febbraio?
0: Luglio a Ferrara. Il 2 luglio a Ferrara.
1: Okay.
0: A febbraio li avevo visti la prima volta, perdonami. Tra l'altro spostato per il Covid di un anno. Quest'anno mi sto facendo i miei concerti Covid. Io morirò. Io quel giorno muoio. Io mi sto guardando i video del live di Oliver, il cantante dei Premi Horizon, e mi viene la tachicardia. Io non sono normale, perché questa era la band che io ascoltavo da adolescente.
1: Ok.
0: Quindi mi è veramente rimasta sana. Sono veramente tanti anni che li ascolto. E hanno rimesso una canzone, tra l'altro molto bella, che non c'era da tantissimo tempo sulla tracklist. Quindi ho questa ansia anticipatoria come se lo dovessi fare io. Ed è il mio primo concerto da sola.
1: Ah, vai da sola a Ferrara?
0: Completamente da sola.
1: Ok. Ma io approvo queste cose. Cioè, nel senso, secondo me è molto...
0: Tu ieri eri sola?
1: Io ero sola.
0: E ti sei divertita?
1: Sì. Mi sono divertita, posso dire, più a girare la città da sola, che è stata... Cioè...
0: Io girerò perché andrò a dormire da mia sorella e starò lì. Ma io Ferrara già la conosco. A me piace. Okay. È una delle mie città preferite.
1: No, perché ad esempio a me mette moltissima ansia dover girare da sola, perché io ho un pessimo senso dell'orientamento. E c'è una storia a testimoniare questa cosa con scritto Dora l'esploratrice, e le probabilità di perdermi sono molto alte. Però è stata una bella sfida, perché sono andata in giro con i miei tempi, guardando le cose che magari nessuno guardava, appunto i parchi, i parchetti.
0: E a livello di coinvolgimento e divertimento durante il concerto?
1: Mi sono divertita, però sai anche, conoscendomi Lucre, che io non sono una persona estremamente... non alla mano, però ho capito che fa amicizia subito con le persone. Però alla fine comunque con le ragazze con cui ero vicino di posto
0: Hai parlato?
1: Abbiamo cantato insieme. Questo
0: carino.
1: È stato il massimo della mia socialità.
0: Però carino comunque, dal senso di comunità. Io sono un po' preoccupata, tra virgolette. Comunque il genere è molto movimentato. Mm-hmm. Ti porta a una prossimità fisica, non essendo anche numerato, con le persone, che è non indifferente. Però alla fine è anche vero che tutti, per la mia esperienza, gli ambienti hardcore, metal, in realtà sono dove trovi le persone più gentili e patatose, al di là dello stereotipo. Solitamente, soprattutto se ti vedono da solo, sono proprio i gruppi che ti adottano.
1: Carini.
0: Quindi sì, spero in quello. E il mio terzo concerto di quest'anno, poi sai che voglio andare a vedere Eugenio, ma non ho ancora scelto una data, e mi dispiace perché se mamma sta ancora sentendo ce la devo portare, l'ho promesso, capirò dove, come e quando. E Caparezza, che io avevo...
1: Lo fanno adesso a Servigliano, mi sbaglio?
0: 17 luglio.
1: Ah.
0: E terzo, perché faccio 17 giugno, 2 luglio, 17 luglio. Caparezza, che io dovevo andare a vedere, poi l'ha cancellato per il Covid.
1: Sì, mi ricordo.
0: Poi ha fatto l'estivo, non potevo andarci. Avevo fatto il voucher, soldi persi, manco a dirlo, perché poi i voucher sono super problematici. E lo vedo, sono molto contenta, vado con Michelle. Però ho paura.
1: Della
0: tracklist.
1: Ah, ok.
0: Della tracklist, perché Caparezza è in un momento in cui i suoi ultimi due album sono molto diversi dal solito, e questo non è una cosa che mi dispiace particolarmente, perché Exuvia è stato già un album estremamente di rottura. Lui ha cambiato molto anche argomenti, perché ha detto che per determinate cose non ha più niente da dire. Non significa che si è depoliticizzato, che però diciamo tratta altri temi, è più personale. E invece l'ultimo album, Orbit Orbit, è un concept album completamente diverso da qualsiasi altra cosa che abbia fatto. E l'esperienza d'ascolto di Orbit Orbit secondo me è molto particolare, perché io l'ho sentito dall'inizio alla fine, come si faceva quando eravamo piccoli noi, fino a quando eravamo, cioè si faceva dal tempo dei tempi fino a quando eravamo piccoli noi, adesso coi singoli, le cose, la gente che spizzica sullo streaming, secondo me si fa di meno. E è un concept album che va sentito dall'inizio alla fine, secondo me. Già Exuvia lo era, perché c'ha la traccia intro, outro, eccetera. Ma io tra l'altro ho fatto piantino sua Comic Book Saved My Life.
1: Sì, me lo dicevi.
0: Te l'avevo detto. E, però mi preoccupa su come rende in live, perché sicuramente può essere molto molto emozionante. Però mi chiedo, farà altre tracce?
1: Non è uscita ancora la setlist?
0: Non l'ho manco cercata, perché sono terrorizzata.
1: Ok.
0: E ho paura che me lo rovino.
1: Ok.
0: Perché mi dà l'impressione che se lui comunque vuole fare una narrazione coerente col fatto che poi le sue altre tracce sono molto diverse, è difficile incastrarcele. Però io so che tante canzoni che vorrei sentire non le farà mai.
1: Mm-hmm.
0: Perché Caparezza ha fatto troppi album.
1: Decisamente.
0: Cioè, ha fatti veramente tanti. Tipo Mika Van Gogh, che ha fatto a tanti concerti il primo maggio, eccetera, quando io ero piccola. Non credo che me lo vada a fare, capito?
1: Mm-hmm.
0: E, al di là delle canzoni che l'hanno stufato, tipo Fuori dal tunnel, Viene bella rimpoglia,
1: certo.
0: Con cui ha detto a Tintoria che ci sta facendo pace. Però io ho proprio paura. Proprio paura. Però da lui mi aspetto un grande show, perché sul palco mi piace tanto, anche dai video che ho visto, eccetera. Caparezza, uno dei più grandi artisti che abbiamo in Italia, su quel genere là. E quindi saranno tante emozioni tutte insieme, tutto attaccato. Madonna, secondo me io non, cioè, mi vedrete a metà luglio, che sarò, mi butterò sullo studio per riprendermi. E, non lo so. Anche lui grande crush, tutti e tre. Sono molto molto contenta di vederli, e per un po' secondo me erano, sai, quelle cose che hai sulla tua wish list.
1: Sì.
0: Prima di morire mi devo vedere tot.
1: Mm-hmm.
0: A parte quelli irrealistici, tipo so che non vedrò mai Adele, uno perché non ci voglio spendere così tanto, due perché lei adesso è in hiatus. Però questi sto cominciando a spuntare veramente tanto la mia lista.
1: Ci sta. Lo capisco, lo apprezzo anche. E io direi che ti faccio ascoltare Mika Van Gogh a questo
0: Grazie.
1: Punto.
0: Il testo di questa canzone, per chi ci sta ascoltando, sentitelo perché è bellissimo.

0: Dera Caparezza con Mika Van Gogh. Tranquilla Lucrezia, non ti preoccupare. Vai, se devi rispondere, fai. Tranquilla, prenditi il tuo tempo. Intanto io vi racconto un po' quello che farò quest'estate, invece, perché Lucrezia adesso vi ha deliziato con i suoi programmi per i tour di quest'estate. E io vi dico che ovviamente, ecco, a parte quello che ho fatto ieri di Conan Gray, che è appunto prenotato ovviamente con un anno di anticipo, perché sappiamo benissimo che con gli artisti internazionali c'è sempre tantissimo tempo, no? Per prenotare, cioè da acquistare prima i biglietti per riuscire ad andare al concerto. Un altro che farò quest'estate, tra l'altro sempre nel mese di giugno, perché è tutto molto ravvicinato a quanto pare, sarà quello di Fulminacci, che sarà la seconda volta che lo faccio e sono molto emozionata di andarlo a rivedere, perché appunto adesso anche con il fatto che ha partecipato un'altra volta a Sanremo.
1: Stiamo parlando di Fulminacci?
0: Ma sì, stiamo parlando di Fulminacci. Stavo raccontando ai nostri ascoltatori che andrò a vederlo a Servigliano adesso a giugno, il 27, mi sembra sia.
1: Compleanno di
0: 28,
1: mamma.
0: non mi ricordo più. Comunque, l'ultima domenica di giugno.
1: Servigliano spacca comunque.
0: Posso dirti che in realtà non amo particolarmente Servigliano negli ultimi anni? Mi è
1: Beh,
0: scesa
1: però ha
0: un po'.
1: tirato certi
0: Sì,
1: artisti.
0: assolutamente, quello sì.
1: Cioè, per
0: Però.
1: noi del Centro Italia è una grande opportunità, perché sennò dobbiamo sempre spostarci così
0: No,
1: tanto.
0: ma allora è bellissimo, è comodo perché alla fine è facilmente raggiungibile. Per noi, appunto, che
1: Sì.
0: siamo in centro Italia, è top, soprattutto
1: Mamma
0: per
1: mi ha
0: le
1: detto che il
0: Marche.
1: grande problema è se piove.
0: Il grande problema è se
1: Cioè, che
0: piove.
1: fa il pantano.
0: Assolutamente sì. Io quando sono andata 2 anni fa al concerto a Servigliano di Calcutta,
1: Non me lo ripetere sempre.
0: Scusa, amore. Aveva piovuto fino a 2 ore prima del concerto, tant'è che non si sapeva se lo annullavano addirittura. Poi non l'hanno annullato, hanno buttato dentro,
1: I sacchi.
0: no, la paglia.
1: O paglia, usa, sì.
0: Quintali di paglia per cercare di farci andare, ma io comunque mi sono sporcata tutta, ovviamente.
1: Quando ti vai a vedere un concerto indie, se non soffri un pochettino, non c'è l'esperienza della catarsi.
0: Ho capito, però insomma, avrei voluto non tornare in macchina ricoperta di fango fino alle caviglie. Cioè.
1: Mamma mi ha detto che si è scioccata i piedi, tipo con la cannella, e ha cambiato le scarpe, una cosa del genere.
0: E soprattutto, secondo me, il problema più grande che ha Servigliano come organizzatore di festival, come, insomma, come location, scusate, di festival, è il parcheggio. Perché ha un parcheggio che è a pagamento.
1: Questo perché purtroppo non ti fai accompagnare da una persona della zona che sa tutti i segreti dove parcheggiare.
0: Sì e no, in realtà, perché quando ci sono andata con Giulia, la mia amica che era di quelle parti, in realtà abbiamo dovuto pagare lo stesso perché mentre i primi anni organizzavano un parcheggio apposito dove tu dovevi pagare per entrare e però avevi tutte le viuzze strane, quelle sperdute dove potevi andare, adesso si sono giustamente infurbiti perché la security è praticamente ovunque, anche nelle zone più scampagnate del paese e quindi non puoi parcheggiare da nessuna parte a meno che non lo fai a pagamento e comunque, insomma.
1: Un trick c'è ancora, ma non lo dirò mai a questi microfoni, te lo dirò per te che devi andarci a giugno.
0: Ok, perfetto, così sapremo dove andare a parcheggiare perché diventa un po' complicato, ma nemmeno tanto per il prezzo del
1: Però
0: parcheggio
1: posso
0: che alla
1: dire,
0: fine.
1: effettivamente questa cosa succede tipo in tutta Italia, purtroppo, perché la monetizzazione dei parcheggi sta diventando ridicola, anche
0: Tra
1: tipo
0: l'altro,
1: Unipol
0: tanto.
1: Arena, eccetera, alti.
0: Alto, cioè nel senso per farvi capire, scusate, faccio questo paragone, per l'arena di Bergamo, perché c'era, no, tra tutte le informazioni che avevo cercato c'era anche quella del parcheggio, ti veniva a costare all'incirca, sommato tutte le ore che stavi lì, da metti arrivavi alle 6 più o meno fino a quando andavi alle 11, all'incirca avresti speso penso sui 5-6 euro.
1: Ma anche io 10 euro te li spendo, ma non mi puoi costare quanto parcheggiare a Piazza Stamira. Non è possibile. Cioè, e soprattutto la cosa, secondo me, veramente brutta è che, considerato quanto costano le tasse di servizio nei biglietti, io
0: Assolutamente.
1: dovrei poter esibire il mio biglietto
0: Eh
1: e
0: sì.
1: parcheggiare gratis. Che
0: Sì.
1: è giusto per la contingente. Per la contingentazione, magari lo prenoto online prima, perché immagino che sia,
0: Ma vuoi
1: cioè,
0: sapere la cosa fantastica?
1: limitato.
0: Quando sono andata all'ultimo concerto a Servigliano, io avevo comprato il biglietto del parcheggio prima per poter parcheggiare.
1: E poi era pieno?
0: No, e poi me l'hanno praticamente al primo controllo mi hanno fatto passare, perché ci sono più step di controlli. Al primo controllo me l'hanno fatto passare, me l'hanno validato, a quello dopo no, e quindi l'ho dovuto ripagare. Ho pagato più il parcheggio quel giorno che il biglietto del concerto.
1: Cioè, già entri là non ti puoi fare manco una birra perché costa.
0: L'ira di Dio.
1: Cioè, tutti questi costi, accessori. Ti vuoi comprare il merch, una maglietta costa 70
0: Mamma
1: euro.
0: Mamma mia, lasciamo stare.
1: Ma sta diventando un lusso.
0: Sì.
1: Prima io ricordo, io ho avuto il privilegio che mamma mi ha sempre... Cioè, in adolescenza mi ha fatto fare i concerti che volevo, mi ha sempre accompagnato, secondo me, piuttosto che vietare, eccetera. È giusto, cioè, farli accompagnati, perché poi tu almeno acquisisci una cultura e una responsabilità del concerto. Mm-hmm. Ma io, cioè, con la paghetta me lo pagavo.
0: Sì, ma banalmente stavo anche ragionando rispetto ai concerti che ho fatto, non so, dei Pinguini Tattici Nucleari, che adesso hanno annunciato il nuovo tour nel 2027 negli stadi. Quando io l'ho fatto qualche anno fa, l'ho pagato molto meno rispetto a quello che so essere il prezzo adesso.
1: Sì, sì, ma guarda, io mi ricordo che l'unico... Allora, mio primo concerto...
0: Ma erano già famosi, voglio fare queste cose, cioè non parlo di...
1: Sono proprio cambiati i tempi, esatto. Non parliamo di grandezza dell'artista. Perché io ricordo, il primo concerto a cui sono andata ero piccolissima, me l'ha pagato mamma. Mm-hmm. New One Direction pure me li ha pagati mamma. Poi gli Arctic Monkeys, che comunque stiamo parlando degli Arctic Monkeys, io li ho pagati, e il primo concerto mi sono pagata da sola, poi mamma mi ha pagato l'albergo. Però... mi ricordo che era sulla la PostePay di mamma le prime volte che la usavo. Mm-hmm. L'ho pagato 26 euro.
0: Pensa.
1: E avevamo fatto la colletta, io e queste due mie amiche che avevamo messo... No, il primo no, la seconda volta a Pistoia. Mm-hmm. Quindi loro erano già famosi perché era uscito AM.
0: Pensa.
1: L'ho pagato 45 euro il biglietto. Noi mettevamo i soldi così anziché uscire due volte perché due pizze. Mm-hmm. E te lo pagavi da solo.
0: Cioè, sì, no, adesso è impossibile. Veramente impossibile fare questo ragionamento, purtroppo.
1: E io adesso sfrutterò questa tua amarezza per parlarti di quello che ti sto anticipando da ore, della polemica Kanye West e Travis Scott.
0: Dai.
1: Allora, mi sono fatta tutta una cultura perché cioè, sono molti livelli.
0: Ok.
1: Allora,
0: ma vuoi aria sulla quarta corda?
1: Sì.
0: Ok.
1: È più da report, cioè dovremmo trovare altri sottofondi.
0: Allora,
1: però
0: oggi lo stavo cercando ma non l'ho trovato, quindi per la prossima volta mi assicurerò di averlo.
1: Un giorno in pretura. Allora, io questa mattina ho letto della polemica, tuttavia mi sono resa conto di essere finita nella coda della polemica.
0: Ah.
1: E te la narro come l'ho vissuta io.
0: Ok.
1: Questa mattina ho visto la questione dei rimborsi. In sostanza, il concerto è stato cancellato, è stato pianificato o fatto, questo non te lo so dire, il rimborso del biglietto. Ma siccome cioè doveva succedere a breve, cioè credo fine giugno, metà giugno, il Codacons 5 giorni fa ha rilanciato la battaglia contro l'organizzatore del festival, eccetera, che è. Per chiedere che ai fan venga rimborsata anche tutta la pianificazione di viaggio verso Reggio Emilia.
0: Certo.
1: Quindi i pernottamenti. Uh-huh. E
0: il trasporto.
1: Perché uno, è un danno ingente nei confronti delle strutture che hanno pianificato l'eventuale cancellazione gratuita. Uh-huh. Perché significa che Reggio Emilia, che sarebbe stata piena, si svuota. Due, per le persone che comunque hanno pagato, veramente robe che perdi, perché pernottamenti, treni, se lo fai con i bus organizzati loro ti rimborsano, per carità, però se ti organizzi da solo non ti rimborsano nulla. Quindi la seconda parte della battaglia è questa qua. Uh-huh. Cioè avere il rimborso aggiuntivo, che secondo me non accadrà mai, però ok, loro stanno facendo questa cosa. Ma da cosa è nato tutto questo? In sostanza, Kanye West, vabbè, Travis, cioè oddio, tutti e due, non so chi si salva tra i due onestamente, perché okay. Travis Scott, non so se ti ricordi che lui aveva avuto quella grande polemica del fatto che sono morti i suoi fan a Astro World.
0: Sì, sì.
1: Più Kanye West è una persona che da diversi anni fa costantemente polemiche. cioè, però questa riguarda una situazione particolare. Allora, ufficialmente il concerto è stato cancellato per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Alcune fonti dicono che la procura di Reggio Emilia abbia dato come giustificazione ufficiale il fatto che l'organizzatore del concerto era un grande organizzatore indipendente che per qualche motivo non rispettava le necessità di pianificazione eventi. La cosa che in realtà è venuta fuori a livello di Ministero dell'Interno, segnalazione di un famoso politico italiano, eccetera, è il fatto che anche l'associazione ebraica d'Italia o qualcosa del genere aveva chiesto di annullare il concerto di Kanye West, perché Kanye West ha avuto diversi annullamenti di concerti, se non sbaglio, in Polonia, in Francia, ora magari sto dicendo paesi a caso, comunque in Europa, per accuse di antisemitismo. Perché lui negli anni aveva scritto più e più volte dei tweet di supporto a Adolf Hitler.
0: Beh, che dire.
1: Lui si è scusato dicendo di non avere idee naziste, di non avere idee antisemite. Credo che il suo management abbia imputato queste cose alla sua salute mentale, che è precaria. Comunque lui c'ha un disturbo borderline,
0: credo di sì,
1: ed è comunque diagnosticato, lui è in trattamento. Molto notoriamente lui per un periodo non aveva dichiarato di non volersi curare, non prendeva le medicine, questo l'ha portato al divorzio con Kim Kardashian, alla custodia dei figli, diversi problemi. Fatto sta che il concerto è stato cancellato, ma tantissime date sono state cancellate, e questa è una cosa enorme perché lui non suona qua da 10 anni almeno.
0: Penso, non sono aggiornata su questo.
1: Quindi i concerti vengono annullati e c'è il rimborso, e ora c'è la seconda parte di polemica sul rimborso. E nel frattempo in Francia sempre il ministro dell'interno sta chiedendo di annullare i concerti, quindi in Europa lui sta avendo resistenze da tutti i fronti. Travis Scott, credo che il management fosse insieme, anche lui una figura bella controversa, saltato tutto a 2 settimane dal concerto.
0: È un bel casino.
1: Sì. E quindi ora su TikTok a me esce solo quello, nonostante io non abbia mai avuto assolutamente nessun contatto di algoritmo con Kanye West, ma credo che sia talmente grande come questione che ora ne stanno parlando tutti. E mo seguiremo e capiremo. Di sicuro il rimborso non ti toglie, penso, la delusione. Cioè, io mi ricordo come mi sono vissuta male il fatto del Covid, e lì
0: certo.
1: comunque non è che ti puoi arrabbiare con l'universo,
0: no,
1: non è che
0: infatti.
1: lo capisci che è una cosa per te. Questo forse è più difficile da capire perché adesso non c'è ancora tanta trasparenza, ma io credo che nemmeno si possa, perché se di mezzo c'è la procura, eccetera, se c'è qualcosa di illegale, non credo che tu possa essere completamente trasparente finché non vengono chiusi gli atti o
0: okay? No, infatti.
1: che. E io ricordo anche che una cosa simile, io sono un grande fan di Morrissey, il cantante dei The Smiths, ma lui è una persona orrenda. E lui infatti aveva annullato il concerto in Italia poi perché a Roma era stato fermato dalla polizia perché lui stava guida in stato di ebbrezza, qualcosa del genere, litigato con la polizia, oltraggio pubblico ufficiale, cose così, e ci ero rimasta proprio male perché mi sarebbe. Però io non l'avevo ancora acquistato il biglietto, lui l'aveva solo annunciato e poi ha annullato tutto. Succede spesso, succede. Non lo so, forse è un po' più facile accettarlo quando l'artista sta male o okay. che. Così, non lo so. E niente, questo era per chiudere il tema di oggi sui concerti. E prima di chiudere, credo che tu abbia altri aggiornamenti, vero?
0: Allora, io ho aggiornamenti, ma non relativi al mondo dei concerti, in realtà, relativo più all'Università di Macerata, perché oggi mi è capitata questa notizia e siccome è un'iniziativa carina, di cui noi abbiamo anche una piccola partnership, se vogliamo, all'interno del nostro sito, ovvero la Mindfulness, i giovedì di Mindfulness, perché sono state pubblicate le nuove date e i nuovi cicli di incontri. Organizzati, sapete, non so, insomma, non so in realtà se lo sapete, quindi ve lo spiego. Sono questi incontri gratuiti dedicati a tutti gli studenti e alle studentesse dell'Università di Macerata, tenuti dalla dottoressa Francesca Caldarelli, che è una psicologa clinica e psichiatra psicoterapeuta cognitivo-comportamentale che appunto ha una certificazione in mindfulness, scusate, un master di secondo livello in mindfulness, e il ciclo, il primo ciclo di incontri comincia adesso la settimana prossima, l'11 giugno, e tra i temi vi dico un po' i vari cicli che sono stati previsti. Allora, il primo ciclo si chiama Il pulsante pausa, trovare la calma nel caos quotidiano, e durerà fino a luglio 2026. Poi il secondo ciclo sarà Qui ed ora, sconnettersi per riconnettersi, con, che verrà svolto tra settembre e ottobre 2026. E poi invece a novembre e dicembre 2026 abbiamo l'ultimo ciclo che è intitolato Oltre la tempesta, gestire l'ansia da esame e non solo. Questo penso sia molto interessante, tra l'altro, da seguire, soprattutto per la sottoscritta. E quindi ecco, non serve prenotarsi in realtà per partecipare, basta semplicemente presentarsi agli incontri. Sul sito dell'università trovate tutte le informazioni, come le aule dove verranno svolte gli incontri. Ci sono anche degli orari per svolgerlo online come lo scorso anno, quindi anche per chi è impossibilitato ad andare fisicamente può avere uno slot dedicato online. E quindi insomma una bella iniziativa, non mi veniva la parola,
1: non riuscivo ad aiutarti perché non capivo cosa volessi dire.
0: Una bella
1: batteria di incontri,
0: una bella iniziativa che è ritornata, insomma sono molto contenta di questa cosa. E vi dicevo che noi abbiamo una partnership con i giovedì mindfulness, nel senso che sul nostro sito, quindi andando su radiounimc.it, andando nella sezione podcast e scorrendo un pochino, trovate la sezione dedicata agli audio di mindfulness registrati appunto dalla dottoressa Calderelli, dove su ogni audio sono

0: Azioni. Allora, sostanzialmente è un'iniziativa di UNMC nell'ambito del Gender Equality Plan, il piano per l'uguaglianza di genere promosso dal CUG, il Comitato Unico di Garanzia, nell'ambito del progetto Mente in Movimento. E secondo me è molto molto bello, è un ciclo di incontri sulle soft skills, appunto benessere relazionale. Iniziano il 10 giugno e si protraggono fino al 1° luglio. E è aperto a studenti, studentesse, personale docente, personale tecnico amministrativo, bibliotecario e alla cittadinanza tutta. E trovate info o sulla pagina di Memo, cioè sono le storie su Instagram, sul sito, o addirittura potete contattare la dottoressa Lucia Botti, che insomma è la referente per le informazioni. Gli incontri saranno quattro: uno del 10 giugno sulle microaggressioni nel mondo del lavoro, 17 giugno sul riconoscere il limite nelle relazioni. Mi spiace che sarò a Milano, me lo sarei visto volentieri. Il 24 giugno malessere e discriminazioni nelle relazioni digitali, e il 1° luglio modelli culturali nella mascolinità e il ruolo dei QAV, che sono i centri antiviolenza, suppongo.
1: Sì, credo di sì.
0: Sì. E
1: Ok.
0: si terranno tutti tra l'aula viola 1 e l'aula gialla.
1: Beh, quindi tutto al polo Pantaleoni.
0: Sì.
1: Ok. Bene, io credo che per oggi abbiamo fatto il nostro dovere sia di informazione che di chiacchiere, come tutte
0: Utile
1: le.
0: e dilettevole.
1: Adoro. Quindi io direi che ci possiamo salutare qui per oggi. Noi ci risentiamo, sto riprendendo il calendario perché a mente sono una frana, giovedì 18 giugno, mamma mia, stiamo cominciando ad andare veramente in là con il tempo. Quindi non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona serata e lasciarvi con il nostro outro del salottino.
2: È ora di andare a casa, quindi
1: Sì.
2: cioè, fatta una
3: Ah,
2: gita.
3: sono le 8, bene.
1: Quindi ci siamo.
4: Siamo
1: E
4: arrivati alla
1: vai.
4: fine.
3: Sono un po' triste.
1: Eh beh,
4: Ci
1: ci
4: vediamo giovedì
1: riaggiorniamo.
4: prossimo.
1: E vai.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.